simbolo della possibilità di coesistenza pacifica tra etnie diverse, gli UB40, grazie a Kingston Town, raggiungono milioni di persone. Per diffondere il loro credo, l'uguaglianza tra uomini, non esitano ad affrontare tour interminabili. L'essere sempre in viaggio comunque non impedisce loro di essere al tempo stesso anche uno dei gruppi discograficamente più prolifici del Regno Unito. A cavallo tra il 1990 e il 2000, la band pubblica singoli come I'll Be Your Baby Tonight con Robert Palmer, I Can't Help Falling In Love With You, Until My Dying Day e The Train Is Coming. Gli album Promises and Lies del 1993, Guns in the Ghetto del 1997, UB40 Present a Dancehall Album e Labor of Love the Third, entrambi editi nel 1998, e le raccolte The Best of UB40 Volume 2 del 1995 e The Very Best of UB40 del 2000. In questa antologia, ovviamente, è presente il brano di maggior successo della formazione, ovvero I Can't Help Falling in Love with You.

Nel terzo millennio, a far tornare nelle parti alte della classifica degli album più venduti, gli UB40, è The Platinum Collection, un triplo box che comprende l'intera serie degli album denominati Labor of Love e che viene distribuito nel 2003. 2 anni più tardi, in occasione del 25ennale del loro primo album, il gruppo incide Who You Fighting For, che comprende brani come One Woman Man, Kiss and Say Goodbye e la cover di After Tonight di Matumbi. All'inizio del 2008, quando Ali Campbell decide di lasciare i compagni per intraprendere la carriera solista, a sostituirlo arriva suo fratello Duncan. È con il nuovo singer che la formazione realizza 24/7, ancora una volta un disco in cui vengono presentate canzoni di forte impegno sociale, quali Rainbow Nation e Securing the Peace, oltre a una cover della storica I Shot the Sheriff di Bob Marley. Nel febbraio 2010, gli UB40 sono nuovamente pronti a partire per il mondo, per presentare i nuovi brani di Labor of Love, The Four, e tornano nella charts con Dub Session The Third.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Gamma Radio. Suoniamo solo grandi successi.

0: Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars, la storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su Bruce Springsteen, The Boss, ha per metà origini italiane. Sua madre, Adele Zerilli, è figlia di una coppia di emigranti. Nato a Freehold, nel New Jersey, il 23 settembre 1949, Bruce ha un'infanzia povera ma serena. Il padre guida gli autobus, la madre è casalinga. Di musica in casa si parla poco e il piccolo Bruce non ci pensa neanche a mettersi a studiare uno strumento. Una sera, però, mentre cena con i genitori davanti alla TV accesa, vede all'Ed Sullivan Show il re del rock and roll Elvis Presley e resta fulminato. Nella vita, pensa, vuole essere come The Pelvis. Imbracciata la chitarra, Bruce Springsteen comincia a suonare in alcune band locali, finché nel 1971 si trasferisce a New York per esibirsi al Greenwich Village. The Boss non ha difficoltà a imporsi all'attenzione della grande mela. Il suo talento è così evidente che la Columbia Records, nel giugno 1972, gli offre un contratto discografico per ben 10 album. I primi due dischi, Greetings from Ashbury Park e The Wild, The Innocent and The E Street Shuffle, tutti e due del 1973, vendono poco ma piacciono alla critica. Giornalisti famosi come John Landau arrivano a scrivere: «Ho visto il futuro del rock and roll e il suo nome è Bruce

Il successo arriva solo nell'agosto del 1975 con Born to Run, raccolta di intramontabili del rock come la title track Thunder Rock e Jungle End. Al fianco di Bruce Springsteen ci sono Little Steven, Clarence Clemons e gli altri straordinari virtuosi della

gli Street Band. Dopo Born to Run, il boss è costretto a una pausa forzata a causa di alcuni dissidi con il suo manager. Per mesi deve limitarsi a comporre ed è in questo periodo che nascono i brani del suo quarto CD Darkness on the Edge of Town e perle come Because the Night, che sarà incisa dalla signora del rock Patti Smith. Dopo l'uscita di Darkness on the Edge of Town, la fama del rocker di New Jersey è globale e insieme alla E Street Band parte con una tournée che nel corso del 1979 tocca i 5 continenti. Pur impegnato in una frenetica attività live, Bruce Springsteen e la sua band incidono un nuovo doppio album, The River. Il CD esce nell'ottobre 1980, preceduto dal singolo Hungry Heart. Grazie a Independence Day, The River e Point Blank, la doppia raccolta ottiene un successo senza precedenti.

Nel settembre 1982 The Boss pubblica un originale omaggio al folk Nebraska, album acustico inciso in casa con un registratore a quattro piste. Un'operazione assolutamente anticommerciale che per contrappunto viene seguita da un caposaldo del rock, Born in the USA del 1984, disco che comprende classici come Born in USA, Dancing in the Dark, I'm on Fire, Glory Days e I'm Going Down. La tournée che segue il Born in the USA tour, che andrà avanti per settimane toccando ogni parte del mondo, è uno dei più colossali successi di tutti i tempi. In Italia lo show si tiene il 21 giugno in uno stadio Meazza di Milano totalmente esaurito. Per celebrare un artista che ormai è una leggenda, nel 1986 esce il quintuplo CD Live 1975-1985. Invece del solito disco dal vivo, The Boss decide di raccogliere i brani incisi nell'arco di 10 anni di carriera, dai primi piccoli locali al trionfale tour di Born in the USA.

Born in the USA rappresenta l'apice della popolarità per Bruce Springsteen e il successivo Tunnel of Love del 1987 al confronto riceve solo una tiepida accoglienza. Per The Boss questo non è un bel periodo. Mentre c'è chi lo critica per il nuovo disco, la band che da sempre è al suo fianco, la E Street Band, si scioglie. Per 5 anni, all'indomani di Tunnel of Love, il Boss resta in silenzio. Poi, nel marzo 1992, pubblica contemporaneamente Human Touch e Lucky Town, due album intensi che però non raccolgono il successo sperato. A riportare il rocker ai vertici delle classifiche mondiali è la colonna sonora del film Philadelphia del 1993, il cui tema, Streets of Philadelphia, vince anche l'Oscar. Un anno dopo, Springsteen torna a realizzare un album interamente acustico, The Ghost of Tom Joad. L'alternanza tra dischi rock e album folk prosegue anche nel terzo millennio. Nel 2002 esce The Rising, disco che segna l'atteso ritorno di Bruce Springsteen con l'ormai riconciliata E Street Band. E nel 2005 è la volta di Devil and Dust, un capolavoro completamente acustico, nonché il primo disco del Boss a essere contrassegnato dal bollino Parental Advisor a causa di Reno, canzone che racconta il rapporto tra un uomo disperato e una prostituta. Nel 2006 esce We Shall Overcome, The Seeger Session, album tributo a Pete Seeger. L'anno dopo, ancora con la E Street Band, il musicista nato negli Stati Uniti d'America pubblica Magic ed è l'ennesimo trionfo.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
0: Barry White.
1: Barry White nasce il 12 settembre 1944 a Galveston, in Texas, in un quartiere dove violenza e soprusi sono all'ordine del giorno. Abituato a farsi rispettare, quando a 10 anni si trasferisce con la famiglia a Los Angeles, si lega subito ad una delle tante baby gang della città degli angeli e ha i primi problemi con la giustizia. È proprio dopo un soggiorno in riformatorio per un furto di pneumatici all'età di 17 anni che decide di cambiare vita e dedicarsi seriamente alla musica. Gli inizi non sono facili. Barry White, a dispetto del suo grande talento, ha un successo solo marginale. Perché il pubblico e gli addetti ai lavori si accorgano di lui, bisognerà attendere il 1969. In quest'anno accadono due eventi memorabili. Il cantante rock Bobby Fuller incide alcune sue canzoni per il serial TV dedicato ai teenagers, The Banana Splits, mentre Barry White decide di reclutare tre belle e brave cantanti, Glodin James, Diana Taylor e Linda James, e formare le Love Unlimited, la risposta al leggendario gruppo delle Supremes. Barry White e la Love Unlimited Orchestra ottengono il primo contratto discografico nel 1971. Per la 20th Century Fox Records incidono la ballata soul Walking in the Rain, With the One I Love, ed entrano nella hit parade.

Negli anni 70, Barry White sposa la prima voce delle Love Unlimited, Glodin James. Se l'amore è una strada in discesa, altrettanto lo è la carriera artistica. Ogni disco realizzato da Barry White è un successo. Nel giro di pochi anni, il cantante di Galveston regala agli amanti del soul e della disco brani come I'm Gonna Love You, Just a Little More Baby e Never Never Gonna Give You Up del 1973, Can't Get Enough of Your Love Baby e You're the First, the Last, My Everything del 1974, What Am I Gonna Do With You del 1975, Let the Music Play del 1976. Quest'ultimo singolo, in special modo, diventa immediatamente un classico della musica disco in tutto il mondo. One ticket,

Dopo l'immenso successo di Let the Music Play, Barry White chiude gli anni 70 con l'ennesimo hit, Your Sweetness in My Weakness, del 1978. Il cantante più suave e intrigante d'America miete consensi in ogni parte del mondo, anche negli anni 80. Fra le canzoni più note di questo decennio, oltre a Change del 1982, c'è anche Show You Right del 1987, due singoli che conquistano le hit parade dei cinque continenti, brani che per milioni di persone sono il simbolo sonoro dell'amore e della seduzione. Grazie alle sue canzoni intriganti per gli americani, Barry White è un mito intoccabile. Negli anni 90, come nei decenni precedenti, il re della disco è costantemente presente nella classifica dei dischi più venduti con canzoni come Practice What You Preach del 1994. Nel 1998, insieme al tenore Luciano Pavarotti, tiene nel Central Park di New York uno straordinario concerto che stabilisce un formidabile record. È il primo evento musicale visto da più di 1 miliardo di persone in Mondovisione. Nella sua lunga carriera, Barry White ha ricevuto 20 dischi d'oro e 10 di platino per i singoli, 106 dischi d'oro e 41 di platino per gli album, e si calcola per difetto che abbia venduto oltre 100 milioni di dischi.

A testimoniare la grande fama di Barry White, oltre a 100 milioni di dischi venduti e le centinaia di settimane in presenza in Hit Parade, ci sono anche i numerosissimi tributi da parte del mondo dei cartoni. Mondo che Barry White non ha mai nascosto di amare profondamente, tanto che lo troviamo anche come doppiatore di Coonskin, cartone animato diretto da Ralph Bakshi. L'autore di Let the Music Play, inoltre, ha ispirato il personaggio di Chef nella serie South Park, e il suo clone animato è apparso più volte anche nella celeberrima serie The Simpsons. Il cartoon Barry incontra Homer Simpson e gli altri personaggi di Matt Groening in episodi divertenti come La festa delle mazzate. A Barry White sono dedicate anche due famose parodie comiche, quella di Theophilus P. Wildbeast e quella di Fat Harry White, un personaggio fisso di una celebre trasmissione radio di BBC One. Nel 1999, con la sua autobiografia Barry White, Love Unlimited, scritta a quattro mani con Mark Elliott, il celebre cantante ripercorre le tappe salienti della sua carriera. Un libro importante che costituirà anche il testamento spirituale di questo amatissimo artista, capace di fondere melodia e sensualità.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Alan Parsons Project. Alan Parsons nasce a Londra il 20 dicembre 1948. I suoi genitori, Gene e Dennis Parsons, incoraggiano la sua passione che a poco più di 20 anni lo porta a essere assunto presso i prestigiosi studi di registrazione della EMI ad Abbey Road, a Londra. Nel 1969, con Geoff Emerick, Alan Parsons è alla console per l'incisione del mitico album Abbey Road dei Beatles. Durante le sessioni di questo 33 giri, nasce con Paul McCartney un rapporto di amicizia e stima che proseguirà fino agli anni 70, anni in cui Alan Parsons collabora come ingegnere del suono anche alla realizzazione di LP epocali quali Atom Earth Mother e The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd. Stanco di restare nell'ombra, nel 1975 fonda con Eric Woolfson il gruppo progressive rock The Alan Parsons Project. Nessuno dei due è un musicista professionista, entrambi i componenti, il Project, però hanno una vasta esperienza nel mondo delle sette note. Lo scozzese Eric Woolfson, infatti, pur essendo avvocato di professione, ha composto numerose canzoni per molti gruppi beat negli anni 60 e all'inizio degli anni 70 ha lavorato nel management del cantante di disco music Carl Douglas. Fin dal primo disco, Tales of Mystery and Imagination del 1976, il duo propone concept album, ovvero raccolte di canzoni legate ad un unico argomento, in questo caso i racconti straordinari di Edgar Allan Poe. Il disco si sarebbe dovuto aprire con un intro recitata da Orson Welles, intro che viene tagliata nell'uscita originale, ma che verrà inserita nella ristampa su CD del 1987.

Il 1977 per Alan Parsons Project è l'anno di iRobot, il cui titolo è una citazione dell'omonima opera di Isaac Asimov, Io Robot. Come nel disco d'esordio e in quelli che seguiranno, Parsons e Woolson seguono uno schema fisso, un'introduzione strumentale che sfuma nel primo brano cantato, un brano strumentale come una sorta di ponte all'inizio della seconda facciata dell'LP e un brano finale molto lungo. Dopo tre album, Pyramid del 1978, che tratta dell'antico Egitto, Eve del 1979, tutto dedicato all'universo femminile, e The Turn of Friendly Card del 1980, sul gioco d'azzardo, nel 1982 esce il disco simbolo dell'Alan Parsons Project, Eye in the Sky. 33 giri illuminato, Eye in the Sky è uno dei dischi più importanti per la musica contemporanea, perché contiene la prima traccia totalmente suonata da un computer e incisa in un disco, Mamma Gamma. Il singolo, cantato dallo stesso Eric Woolson, arriva fino alla terza posizione della classifica americana Billboard e una grande fama la raggiunge anche Sirius, brano usato come colonna sonora di eventi sportivi in tutti gli Stati Uniti.

A Die in the Sky, Alan Parsons Project fece seguire vari album di successo. Ammonia Avenue del 1984, Vulture Culture 1985, Stereotomy 1985 e Gaudì 1987. La separazione artistica tra Parsons e Wilson avviene nel 1990, quando il loro ultimo progetto, Freudiana, diventa oggetto di controversia. Wilson vuole trarne un musical, ma Alan Parsons non è d'accordo. Per il litigio si crea una rottura insanabile che porta alla pubblicazione del disco senza la firma Alan Parsons Project. Più tardi, Wilson ne trae davvero un musical e si specializza nella composizione di spettacoli musicali. Alan Parsons invece affronta la carriera solista utilizzando il suo nome di battesimo e facendosi accompagnare da una band di componenti non stabili che prende il nome di Alan Parsons Live Project. Alan Parsons debutta come solista nel 1993 con l'album Try Anything Once, che comprende brani come The Tree of Me, Turn It Up, Wine from the Water, I'm Talking to You e Back Against the Wall.

Nel 1996 Alan Parsons pubblica il CD On Air, del quale fanno parte canzoni come Blue Blue Sky, Too Close to the Sun e Blow by the Wind. Questo disco, come il precedente, si avvale dell'apporto di compositori che suonano anche nell'Alan Parsons Live Project, quali Ian Bateson, Stuart Elliott e Andrew Powell. Nel 1999 esce The Time Machine, che oltre all'omonimo brano suddiviso in due parti, contiene anche Temporalia, Out of the Blue, Call Up e Far Ago and Long Away. Nel 2004, dopo essersi preso una pausa di 4 anni, il musicista inglese pubblica A Valid Path, album che lo vede avvicinarsi alla musica elettronica e che si fregia di un ospite stellare come il Pink Floyd David Gilmour. Nel 2006 esce in Italia la tripla raccolta Days Are Numbers. Assieme al cofanetto, Alan Parsons inizia anche un'operazione di ripubblicazione di tutti gli album del project. Dischi che rimasterizza personalmente ed edita con special artwork, foto inedite e bonus track inedite.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Sono le 2 e 59 minuti.
2: Gamma Radio Golden Hits.
0: Golden Stars. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
3: Oggi riflettori puntati su
4: Pink. Diventare una ginnasta olimpionica o una pop star? Questo è il dilemma che fino all'adolescenza attanaglia Alicia Moore, ovvero la celeberrima Pink. Nata ad Abington, in Pennsylvania, l'8 settembre 1979, la futura cantautrice cresce dedicando il suo tempo agli esercizi fisici e alla chitarra, strumento suonato anche da suo padre Jim, un veterano del Vietnam. A spuntarla sono le sette note. Fattasi notare in alcuni contest di band studentesche, a soli 14 anni, Pink comincia a suonare con regolarità in alcuni club di Filadelfia e contemporaneamente milita nella band Basic Instinct. A 16 anni, passata tra le fila del trio di R&B Choice, attira l'attenzione del produttore Antonio M.L.A. Reid, che all'inizio sostiene la band, ma in seguito mette Pink davanti ad una scelta. O intraprende la carriera solista o se ne torna a casa. Reid ha visto lontano. Nel 2000, There You Go, il primo singolo tratto da Can't Take Me Home, il debut album della musicista, conquista le classifiche di vendita di tutto il mondo.

Dal suo primo album Pink estrae anche il singolo You Make Me Sick, che nel 2001 diventa una hit anche grazie al fatto di essere stato impiegato nel film Save the Last Dance. Il successo con la S maiuscola però arriva solo qualche mese più tardi, quando Pink partecipa assieme alla rapper Lil' Kim, alla cantante R&B Mia e alla pop star Christina Aguilera al remake di Lady Marmalade di Patti LaBelle. La traccia viene inserita nella colonna sonora del film Moulin Rouge e proprio a questa pellicola si ispira il video che ritrae le quattro interpreti vestite solo di biancheria intima. La clip, che impazza su tutti i network musicali, viene proclamata da MTV video dell'anno e miglior videoclip tratto da un film e fa ottenere alla cantante di Abington anche il suo primo Grammy Award.

Ormai diventata celebre, Pink, dopo il successo di Lady Marmalade, decide che è venuto il momento di far conoscere il lato più profondo della sua personalità. Per il secondo album sceglie di collaborare con Linda Perry e assieme alla collega realizza Misunderstood. Il CD, che esce il 20 novembre 2001, viene anticipato da Get the Party Started, che entra di diritto nella top 5 degli Stati Uniti e conquista la vetta delle classifiche di molti paesi, grazie a Get the Party Started e a brani come Don't Let Me Get Me, Just Like a Pill e Family Portrait. Misunderstood diventa il secondo album più venduto del Regno Unito nel 2002. 12 milioni di copie vendute in tutto il pianeta. Difficile bissare un risultato simile. E infatti, con il terzo CD, Try This, edito nel novembre 2003, Pink non riesce a farlo. A farla tornare al top nel 2006 è il successivo formato lungo I'm Not Dead, disco discusso soprattutto per la traccia Dear Mr. President, che consiste in una dura lettera aperta all'allora numero uno della Casa Bianca, George W. Bush. Tra gli altri singoli estratti, anche la fortunatissima Stupid Girl.

Il 2006 per Pink è un anno importante non solo per il successo del suo album Try This. Il 7 gennaio 2006, infatti, la cantautrice sposa il motociclista professionista di cross Corey Hart. La vita matrimoniale pare non adatta a Pink che, due anni dopo, si separa dal marito a cui dedica So What, singolo tratto dal nuovo disco Fun House e brano che, per la prima volta nella sua carriera, le permette di raggiungere il numero uno della classifica americana Billboard Hot 100. Nel 2011, mentre la vita privata torna a sorriderle grazie alla riappacificazione con Corey e alla nascita della loro figlia, Pink dà alle stampe il best Greatest Hits So Far, che contiene anche tre inediti. Ancora un anno, e nel 2012 è la volta di The Truth About Love, un altro successo planetario che tra i brani comprende Just Give Me a Reason, in collaborazione con il frontman dei Fun, Blow Me One Last Kiss e Try.

0: Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Enrique Iglesias.
3: Non è facile essere figlio di un'icona musicale e voler fare della musica la propria professione. Lo sa bene Enrique Iglesias, che, all'esordio come cantante, decide di non portare il fardello della popolarità di suo padre Julio e si presenta a cercare il suo primo contratto da cantante con il falso cognome di Martinez. È il 1993. Enrique, appena diciottenne, lascia la facoltà di medicina di Miami dove studia, si fa prestare dei soldi dalla governante e scappa in Messico per realizzare il suo primo album. Le bugie, però, si sa, hanno le gambe corte e Iglesias, nonostante tutti i suoi sotterfugi, non riesce a nascondersi a lungo. La famiglia accetta la sua decisione di voler seguire le orme paterne e i manager della Fonovisa lo convincono a non celarsi più sotto le mentite spoglie di un giovane del Guatemala. È il 1995. In tutti i paesi di lingua spagnola esce Enrique Iglesias, album che vende la bellezza di 1,5 milioni di copie, conquistando i primi posti delle classifiche. Nel CD molti successi che in pochi mesi faranno il giro del mondo, come Si tu te vas o Esperienza religiosa. Per non parlare di Por amante, che, scelta come tema della colonna sonora della soap opera Marisol, diventa un brano di culto. I successivi lavori lunghi, Vivir e Cosa dell'amor, lo lanciano definitivamente nell'Olimpo delle star internazionali e, nel 1999, oramai i tempi sono maturi anche per il suo ingresso trionfale sul mercato statunitense. Iglesias incide per la colonna sonora del film con Will Smith Wild Wild West il brano Bailamos e ottiene il primo posto nella classifica dei singoli USA. Poco tempo ed esce Enrique, album totalmente in lingua inglese, nel quale compare anche un duetto con Whitney Houston, Could I Have This Kiss Forever? Oh, yeah.

La carriera di Enrique Iglesias è in continua ascesa. Grazie a dischi come Escape del 2001, Quizás del 2002, Seven del 2003 e Insomniac del 2007, il suo nome diventa celebre nei 5 continenti. Pur amato da milioni di ragazze, Enrique non ha una vita privata tutta rose e fiori. Anzi, nel 2008, incalzato da un'inviata del blasonato giornale The Daily Star, dichiara di aver sposato anni prima l'ex tennista professionista Anna Kournikova, conosciuta sul set del videoclip di Escape, ma di essere in stato di separazione. Una storia tormentata che influenzerà la scrittura del nuovo disco Euphoria, una serie di inediti in uscita nel 2010, in cui il cantante spagnolo ricerca serenità e armonia. Dell'album fanno parte successi strepitosi

come Heartbeat, che vede la collaborazione della cantante R&B Nicole Scherzinger, ex leader delle Pussycat Dolls. Euphoria è l'album più amato del 2010 in America Latina e ha venduto oltre 3,5 milioni di copie.

Dopo la pubblicazione di Euphoria e il relativo tour promozionale attorno al mondo, Enrique Iglesias prende un po' di tempo per sé e riesce a riconquistare l'ormai ex moglie Anna Kournikova. La ritrovata serenità familiare lo porta a realizzare un nuovo album all'insegna della voglia di vivere e divertirsi, come Sex and Love del 2014. Nato per essere numero uno in tutto il pianeta, questo CD vede la collaborazione di stelle del calibro di Jennifer Lopez, impegnata nel duetto Physical, Pitbull, che collabora nei brani I'm a Freak, Let Me Be Your Lover e I Like How It Feels, o Kylie Minogue, presente nella canzone Beautiful. Tra le altre tracce, in Sex and Love compare anche Bailando, featuring The Shemer Bueno e Gente de Zona, che diventa un vero e proprio tormentone estivo.

Dopo l'enorme successo di Bailando, Enrique Iglesias pubblica, il 1 aprile 2015, un nuovo singolo destinato al mercato latino e a quello anglofono, Noche y de Día. Ad accompagnarlo nella realizzazione di questo ottavo estratto dall'album bilingue Sex and Love ci sono Yandel, del duo portoricano reggaeton Wisin & Yandel, e il rapper spagnolo Juan Magán, musicisti che appaiono anche nel celebre video diretto da Alejandro Perez, una clip che ha superato i 130 milioni di visualizzazioni attraverso il canale YouTube. Un record eccezionale che, però, viene sbriciolato l'anno successivo dalla diffusione del nuovo pezzo di Iglesias, Duele el Corazón.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Sister Sledge.
3: Philadelphia, metà degli anni 50. La cantante d'opera Viola Williams ha quattro nipoti, le piccole Kim, Debbie, Johnny e Katie Sledge. Per la sua gioia sono tutte delle ottime cantanti ed è proprio lei a spingerle prima a entrare nel coro della chiesa parrocchiale e poi a formare un ensemble gospel chiamato in suo onore Mrs. Williams Grandchildren, le nipoti di Mrs. Williams. Il quartetto di ragazzine ben presto si fa una certa fama e viene invitato a esibirsi in eventi di beneficenza in molte chiese cittadine come la Williams Temple Christian Methodist Episcopal. Grazie al loro talento, il gruppo ha un sempre maggiore seguito. Florez, loro padre, lascia da parte il lavoro di ballerino a Broadway e si trasforma in manager, oltre che autista dell'autobus, con cui le figlie si spostano per i loro concerti lungo tutta la East Coast. Stanno per iniziare gli anni 70, quando le quattro giovani scelgono di cambiare il nome della loro band in Sister Sledge e firmato un contratto per la minuscola etichetta Money Back, incidono il primo singolo intitolato Time Will Tell. Due anni dopo è la volta di Mama Never Told Me, che entra nella top 20 in UK, mentre nel 1974 i compositori Aras Fire e Gwen Guthrie scrivono per loro Love Don't Go Through No Changes On Me. Il brano si rivela un vero tormentone in Giappone, dove le sorelle vincono anche il Silver Prize al Tokyo Music Festival. In patria però le Sister Sledge non riescono a sfondare. Ci vorranno ancora tre anni perché Nile Rodgers e Bernard Edwards degli Chic decidano di prenderle sotto la loro egida, realizzando brani come He's the Greatest Dancer, con cui le ragazze arrivano finalmente al primo posto della classifica dei 45 giri R&B più venduti in America.

belle, brave e famose Kim, Debbie, Johnny e Katie Sledge sono ormai delle vere star. A lanciarle definitivamente è l'album We Are Family, che oltre al singolo apripista He's the Greatest Dancer, contiene anche la title track, un inno disco destinato a diventare il brano più rappresentativo del quartetto. L'incredibile popolarità di We Are Family difficilmente poteva essere bissata, e infatti con il successivo album Love Somebody Today, le Sister Sledge non riescono a ottenere i consensi ricevuti finora, nonostante pezzi gradevoli come Got to Love Somebody e Pretty Baby. Decise a restare sulla cresta dell'onda, le cantanti ingaggiano un altro grande produttore, Narada Michael Walden. È sotto la sua supervisione che nel 1981 esce l'album All American Girls, che ottiene ampi consensi in tutto il mondo.

Per tutti gli anni 80 e 90, le Sister Sledge continuano a pubblicare album di inediti, ma l'enorme successo del loro LP We Are Family non le abbandona mai. The Sisters, dal 1982, Betcha Say That To All The Girls, del 1983, When The Boys Meet The Girls, del 1985, o African Eyes, del 1997, sono dei notevoli dischi, ma restano comunque opere discografiche che non riescono a raggiungere vendite da record. Per scrollarsi di dosso un passato troppo ingombrante, nel 1992 Katie decide di avviare parallelamente all'attività del gruppo la sua carriera solista e pubblica Heart, l'unico brano che negli anni 80 riesce a riportare le sorelle ai vertici delle charts nel Regno Unito è Thinking of You, di nuovo una canzone tratta dall'album We Are Family. È il 1984. L'anno successivo le sorelle mettono a segno un altro hit, Fresh.

Negli anni 2000 le Sister Sledge rallentano la loro attività discografica, ma continuano ad apparire dal vivo partecipando a eventi memorabili come la festa di Natale organizzata alla Casa Bianca dal presidente Clinton o alla festa delle famiglie di Filadelfia, dove nel 2015 hanno cantato davanti a Papa Francesco assieme a colleghi celebri come Andrea Bocelli e Aretha Franklin. Il video della loro performance è diventato immediatamente virale in rete grazie alle immagini di un numeroso gruppo di suore colte a ballare durante l'esibizione di We Are Family.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Jarabe de Palo.
3: Pau e Marc Donés sono due fratellini di origine catalana che, più della scuola, amano la musica rock. La loro passione è tale che, appena quindicenni, decidono di girare la Spagna suonando ovunque, prima con la J&Co Band, poi con i Dentaduras Postizas. La gavetta però è dura e Marc decide presto di attaccare la chitarra al chiodo. Pau, al contrario, nel 1995, è pronto a mettere su un'altra band e coinvolge nel suo progetto il batterista Alex Tenas, il bassista Joan Genet, il chitarrista Jordi Mena e il percussionista Daniel Forcada. Come nome il gruppo sceglie Jarabe de Palo, che significa cura del bastone. Partito per una vacanza a Cuba durante il soggiorno nell'isola caraibica, nella testa del cantante continua a ronzare un motivetto che non lo abbandona neppure tornato a Barcellona. È La Flaca, singolo che nel 1997 diventa un tormentone in tutto il vecchio continente.

Grazie alla Flaca, gli Jarabe de Palo si aggiudicano dischi di platino e nomination ai Grammy Awards. Quel che più conta, comunque, è che il gruppo si apre da subito alle collaborazioni più diverse e nel giro di poco tempo incontra artisticamente colleghi come Compay Segundo, Zucchero e Iketama. È proprio con quest'ultima formazione, un'icona della musica iberica, che nel 1998 gli Jarabe collaborano per la realizzazione del secondo album Depende. Il disco viene registrato a Londra con la produzione di Jod Vorniak. Il singolo che dà il titolo al CD è un nuovo stratosferico successo che, per il mercato del bel paese, viene realizzato anche nella versione in italiano composta con la collaborazione di Jovanotti.

Gli Jarabe de Palo tornano a collaborare con Jovanotti anche per il loro terzo album The Vuelta y Vuelta, pubblicato nel 2001. Abbandonata la leggerezza dei due precedenti CD, stavolta la band latina propone il suo lato più intimo e profondo. Tra le canzoni Tiempo, En lo puro no hay futuro, Completo e incompleto e De los libros no se aprende, in cui appaiono come ospiti tra gli altri Antonio Vega, Vico Sì e Celia Cruz. Ancora due anni e Pau e soci tornano in sala d'incisione per Bonito. Recuperate le sonorità accattivanti che li hanno resi famosi, i musicisti spagnoli riconquistano le vette delle charts internazionali, aggiudicandosi anche le nomination per il miglior album e video dell'anno ai Latin Grammy Award e la nomination come miglior live agli MTV Europe Music Awards. Bonito.

Il video di Bonito piace così tanto ad Alanismo Reset che la cantautrice australiana chiede agli Arrabe de Palo di poterne fare una nuova versione per il proprio brano Everything del 2003. Non a caso l'inizio della clip vede Pau Donés tagliare i capelli alla collega. Dopo l'uscita di Un metro quadrato del 2004 e Adelantando del 2007, la band spagnola nel 2009 pubblica il suo primo live Orchestra Reciclando, una rilettura dei più grandi successi del gruppo che comprende anche l'inedito Mucho Más Mucho Mejor. Nel 2011, sottoscritto un contratto con l'italiana Carosello, la band iberica realizza Y Ahora Que Hacemos, che viene anticipato dal duetto con Francesco Renga, La Quiero a Morir. L'anno successivo, assieme ai Modà, appena esplosi al Festival di Sanremo grazie al duetto con Emma, Arriverà, pubblicano il singolo Come un pittore. La collaborazione con Checco Silvestre e i suoi culminerà in un grande concerto organizzato il 16 settembre 2012 all'Arena di Verona. Ciao.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Gamma Radio Golden Hits. Golden Hits.

0: Sono le 4 e 2 minuti.
1: Gamma Radio Golden Hits.
2: Golden Stars. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
3: Oggi riflettori puntati su
4: Broski Beat, Regno Unito, anni 80. Dopo l'ondata punk e la new wave, la scena musicale anglosassone guarda con sempre maggiore attenzione all'elettronica. E Jimmy Somerville, Steve Bronski e Larry Steinbachek, tre giovani omosessuali scozzesi, decidono di utilizzare sintetizzatori e pentagramma per rivendicare i diritti dei gay britannici. Insieme dal 1983 con il nome di Broski Beat, il trio l'anno successivo debutta con il singolo Small Town Boy, la storia di un ragazzo vittima dell'omofobia e per questo costretto a fuggire dalla propria casa. Il brano, grazie anche all'inconfondibile falsetto del cantante Jimmy Somerville, arriva alla terza posizione della classifica dei dischi più venduti in Gran Bretagna e regala al gruppo una popolarità immensa anche in tutti gli altri paesi d'Europa.

A confermare l'ascesa dei Bronski Beat, sempre nel 1983, è Tell Me Why, di nuovo un brano che affronta il tema dell'omofobia e dei pregiudizi verso gli omosessuali. Sia Small Town Boy che Tell Me Why vengono incluse nel primo album del terzetto scozzese, The Age of Consent, del 1984. Il disco, fin dal titolo, crea scandalo fra i ben pensanti. L'età del consenso a cui si riferisce, infatti, è quella dopo la quale la legge inglese stabilisce che i rapporti fra persone dello stesso sesso non sono più considerati reato, limite che nel Regno Unito, al tempo, è fissato a 21 anni ed è il più alto nei paesi occidentali. Tra le tracce di The Age of Consent compaiono anche una cover della celebre I Feel Love, portata al successo da Donna Summer e realizzata con Mark Almond, e una rilettura di It Ain't Necessarily So, di George Gershwin.

Per la registrazione della loro versione di It Ain't Necessarily So, i Bronski Beat chiamano in studio il clarinettista Richard Coles. Sarà proprio con questo musicista che nel 1985, lasciato il gruppo, il cantante Jimmy Somerville formerà il duo The Communards, con il quale pubblicherà due album e vari singoli, tra cui una fortunatissima cover di Don't Leave Me This Way. Abbandonati da Jimmy, Steve Bronski e Larry Steinbachek decidono di proseguire ugualmente con la band e ingaggiano alla voce John Foster. Nonostante lo sconcerto iniziale, il pubblico accetta di buon grado la nuova lineup e il gruppo si conferma ai vertici delle charts internazionali con il singolo Hit the Perfect Beat, tratto dall'album Truth There, Double There.

Eat That Perfect Beat è l'ultimo singolo dei Bronski Beat, nonché l'unico estratto dall'album Truth There, Double Dare. Nonostante il successo, il trio, una volta pubblicati Come On Come On, Punishment for Love e gli altri pezzi del CD, decide di sciogliersi. Della band, nel tempo, verranno pubblicate raccolte di brani noti e mai editi. Nel 1995, per esempio, esce Rainbow Nation, con tracce mai rese pubbliche. Due le compilation distribuite dopo la fine della band, ossia The Singles Collection del 1991 e The Very Best of Jimmy Somerville, Bronski Beat e The Communards del 2001. Nella loro breve ma significativa storia, i Bronski Beat hanno inciso anche un live, Bronski Beat at Hammersmith Odeon, registrato per la collana concerti per la BBC, che comprende anche la versione dal vivo di Tell Me Why.

0: Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars, la storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su Oasis.
2: Ci sono quartieri a Manchester dove la vita di un ragazzino non è affatto facile. Lo sanno bene Liam e Noel Gallagher, costretti fin da piccoli a sfuggire alle grinfie di un padre alcolista e alle angherie dei coetanei della zona. Entrambi sognano la gloria, una chance per sfuggire alla droga e ai problemi scolastici. Noel, il maggiore dei due fratelli, ha una chitarra e suona i suoi pezzi preferiti chiuso in camera. Liam, ascoltando un concerto degli Stone Roses, capisce che la sua vita è cantare. Ed è così che nascono gli Oasis. Gli Oasis sono formati dai due fratelli Gallagher e da tre amici: Paul Arthurs, chitarra, Paul McGuyans, basso, e Tony McCarroll, batteria. I primi tempi sono davvero duri. Certe volte ai loro concerti nei club di Manchester non c'è neanche un'anima. Altre volte ad ascoltarli ci sono 20 persone al massimo. Nonostante l'indifferenza del pubblico, però il quintetto non molla e Liam e soci coltivano imperterriti il sogno di diventare icone del rock and roll. A notarli una sera a Glasgow è il boss della Creation, Alan McGee. Noel, dopo il concerto, non lo lascia andare finché non riesce a strappargli un contratto discografico. Contratto che i fratelli Gallagher e compagni festeggiano ovviamente con una bella sbronza. È l'inizio della leggenda.

A far conoscere al mondo gli Oasis nel 1994 è Definitely Maybe, una raccolta di canzoni che ottengono consensi globali come Supersonic e Live Forever. Liam e Noel realizzano il sogno della loro vita. Fin dal primo album, il loro nome è scritto a caratteri d'oro nel firmamento del rock. Il successo di Definitely Maybe porta a vari cambiamenti nella line-up della band. Tony McCarroll viene cacciato dal gruppo e al suo posto arriva il più affidabile Alan White. È con questa nuova formazione che nel 1995 gli Oasis realizzano What the Story, Morning Glory, CD che vende milioni di copie in

tutto il mondo e batte perfino i record di vendita degli eterni rivali Blur. I concerti degli Oasis ormai sono puntuali sold out in ogni angolo del pianeta. Il gruppo dei fratelli Gallagher, per milioni di estimatori del rock, sono la miglior band del mondo. Un diamante paragonabile per lucentezza ai Beatles. A occuparsi del gruppo però non sono solo le riviste musicali. Grazie agli eccessi che caratterizzano la loro vita privata, Noel e Liam finiscono spesso e volentieri anche sui tabloid rosa. Di loro viene detto di tutto, perfino che il gruppo sta per sciogliersi. Una voce infondata che viene spenta definitivamente con l'uscita del terzo album, Be Here Now, del 1997.

Dopo diversi tour e milioni di copie vendute, gli Oasis si prendono una pausa artistica, interrotta solo dall'uscita di The Master Plan, un'eccezionale raccolta di B-side edita nel 1998. La pausa dura fino al 2000, anno in cui esce Standing on the Shoulder of Giants, potente e psichedelico album che a tratti richiama i Beatles di Dear Prudence. Ancora una volta, l'uscita di un nuovo album è seguita da un avvicendamento nelle fila del gruppo. Stavolta, a uscire dagli Oasis, sono Paul Arthurs e Paul McGuigan, che vengono sostituiti da Andy Bell e Jem Archer. Mentre Standing on the Shoulder of Giants raggiunge quota 4 milioni di copie vendute, i fratelli Gallagher pubblicano anche il doppio CD live Familiar to Millions. Il 1 luglio del 2002 viene pubblicato l'attesissimo Heat and Chemistry. La band è più unita ed esperta che mai. I battibecchi che dividevano i fratelli Gallagher sono ormai solo un ricordo e dalla ritrovata armonia dei due nascono brani splendidi come The In Due Times, Stop Crying Your Heart Out e Little by Little. Okay.

Prima della registrazione del sesto album, Don't Believe the True, del 2004, il batterista White viene allontanato dagli Oasis dopo 9 anni di collaborazione. La decisione viene presa da Noel Gallagher, che per la lavorazione di Don't Believe the True chiama provvisoriamente Zach Starkey, figlio di Richard Starkey, il Ringo Starr batterista dei Beatles. Le registrazioni proseguono tra il festival di Glastonbury e l'uscita di un DVD celebrativo che festeggia i 10 anni dall'uscita di Definitely Maybe. Don't Believe the True esce nel 2005 e contiene pezzi come Lila e The Importance of Being Idle, che raggiungono le prime posizioni in classifica assieme a Let There Be Love. In seguito al successo dell'album, la band lancia un tour mondiale, da cui viene tratto il documentario Lord Don't Slow Me Down, pubblicato nel 2007 in DVD. Il 20 novembre 2006 esce Stop the Clocks, raccolta di successi che contiene 18 canzoni, tratte da Definitely Maybe, What the Story, Morning Glory, Standing on the Shoulder of Giants e Don't Believe the True, più alcune vecchie B-sides scelte dagli stessi Oasis. Il 14 febbraio 2007 gli Oasis sono stati premiati ai Brit Awards con l'Outstanding Achievement, premio speciale per il contributo dato alla musica.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su Jennifer Lopez.
2: Jennifer Lopez, ovvero la favola americana che diventa realtà. Nata il 24 luglio 1970 nel Bronx, uno dei quartieri meno raccomandabili di New York, in pochi anni la bella J-Lo, da ghetto girl, senza soldi e senza futuro, è diventata una delle artiste più pagate al mondo. Una vera cenerentola del terzo millennio. La favola di Jennifer Lopez inizia nella prima metà degli anni Ottanta. Già da bambina calca le scene partecipando a vari musical e a soli 16 anni ottiene una parte nel film My Little Girl. La gavetta è dura, passeranno almeno un paio d'anni ancora prima che J-Lo possa apparire di nuovo di fronte al grande pubblico, facendo la ballerina del programma TV in Living Color. All'inizio degli anni 90 si accasa sul piccolo schermo con un ruolo fisso in Second Chances e dal 1995 è protagonista anche al cinema grazie a film come Jack con Robbie Williams e Blood and Wine con Jack Nicholson. La consacrazione a star di Hollywood arriverà nel 1997, quando interpreta a fianco di George Clooney il campione d'incassi al botteghino Out of Sight. Ormai della Lopez si parla come di una stella della celluloide, ma Jenny, che non è soddisfatta del successo già ottenuto, decide di dedicarsi alla musica. Anche le sette note si rivelano amiche di J-Lo. L'album di debutto, On the Six, del 1999, a cui collaborano personaggi come Puff Daddy, Emilio Estefan e Mark Anthony, ha un enorme successo. A far da traino al CD il singolo If You Had My Love, nel cui video Jennifer mostra tutto il suo fascino e le sue curve da brivido.

Anche il secondo singolo, Let's Get Loud, sbanca le classifiche mondiali. Attorno a Jennifer Lopez, proprio in questo periodo a cavallo tra il 1999 e il 2000, si scatena la curiosità morbosa dei paparazzi e dei giornalisti dei tabloid rosa. La giovane stella, che frequenta personaggi famosi, è una gallina dalle uova d'oro per i giornalisti che si occupano di gossip, soprattutto se la celebrità in questione si trova invischiata in vicende dai risvolti misteriosi. A fine dicembre del 1999, fuori da un club di New York, Jennifer e il suo compagno Puff Daddy sono coinvolti in una sparatoria. Anche se non viene incriminata, per mesi deve testimoniare in tribunale e ancora oggi questo resta un episodio dai molti lati oscuri. Bella e pericolosa, Jennifer Lopez è ormai la nuova dea del jet set americano. Non a caso è la protagonista di The Cell, uno dei film più visti del 2000. Il secondo album, semplicemente intitolato J-Lo, esce l'anno dopo, anticipato dal singolo Love Don't Cost a Thing. Jennifer Lopez è riuscita a pubblicare un film, Prima o poi mi sposo, e un album, J-Lo, nel giro di una sola settimana, portandoli entrambi al numero uno delle classifiche musicali e cinematografiche. Un record stabilito solo da Barbara Streisand e Whitney Houston.

L'album J-Lo si aggiudica 4 dischi di platino negli Stati Uniti, 2 in Australia, 2 in Canada, 2 in Europa, 1 in Germania, 1 nel Regno Unito e 1 in Svizzera. E vince anche 2 dischi d'oro in Francia. All'indomani dell'uscita di J-Lo, Jennifer lascia il rapper Puff Daddy e si fidanza con il ballerino Chris Jude, che ha conosciuto sul set del video di Love Don't Cost a Thing. I due convolano a nozze nell'ottobre 2001 e per la luna di miele scelgono la lussuosa villa di Donatella Versace sul lago di Como. L'amore però dura poco, a neppure un anno di distanza i due divorziano. Quasi in contemporanea esce J2 Da E Lo, l'album che è la versione remix del fortunato J-Lo. Per alimentare la sua fama di grande ammaliatrice, Jennifer Lopez, sul set del film Gigli, affascina Ben Affleck, ex dell'attrice Gwyneth Paltrow. La storia con Ben sembra andare per il verso giusto e nel settembre 2003 i due annunciano il matrimonio. Tutto è pronto, ma a pochissime ore dal fatidico sì si annulla tutto in fretta e furia. L'America resta sbalordita. Cosa sarà mai successo? Tra dichiarazioni improvvise, accuse e smentite si rincorrono le voci più disparate. C'è anche chi ipotizza che Jennifer sia tornata con Puff Daddy. La vicenda viene seguita passo passo dai media di tutto il mondo e la love story di Jennifer e Ben diventa la telenovela mediatica del terzo millennio. Quando tutto sembra andato in malora, però ecco un nuovo colpo di scena. Ben e Jennifer si riconciliano e annunciano che si sposeranno presto, ma in segreto. E un matrimonio, nel giugno del 2004, avviene davvero. Solo che al posto di Ben Affleck c'è il cantante Marc Anthony, artista con il quale Jen ha duettato nella versione in lingua spagnola del successo di Alejandro Baldi e Francesca Lotta, Non amarmi.

È proprio il rapporto con Mark Anthony ad aiutare la diva a sopportare le chiacchiere che si concentrano su di lei e che la portano sull'orlo dell'esaurimento nervoso. La vita di Jenny from the Blocks è una girandola di eventi formidabili. La Lopez è ormai così quotata nello Star System che, come Marlene Dietrich, assicura con una speciale polizza le sue gambe e il suo fondo schiena. Nel febbraio 2005 esce Rebirth, Rinascita, l'ennesimo multiplatino globale anticipato dal trascinante singolo Get Right. Nel frattempo, Jennifer lavora a tre film, lancia il suo nuovo profumo, Miami Glow by J. Lo, debutta nel mondo dell'alta moda con una linea di abbigliamento, Sweet Face, e fonda una propria casa di distribuzione cinematografica chiamata J. Lo Inc. Il 27 marzo 2007 esce Como Ama Una Mujer, il sesto album della sua carriera e il primo lavoro interamente in lingua spagnola. Durante l'estate sono concluse anche le riprese di El Cantante, pellicola sulla vita del musicista portoricano Héctor Lavoe, in cui Mark Anthony è il protagonista e J.Lo fa la parte della moglie dell'artista. Sempre nel 2007, ma nel mese di ottobre, Jennifer pubblica anche Brave, il suo settimo album.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Manhattan Transfer. I Manhattan Transfer vengono fondati nel 1969 dal cantante newyorkese Tim Hauser. Nonostante una certa notorietà, la band nel 1971 viene sciolta e Tim Hauser decide di abbandonare il progetto finché, per una fortunata combinazione, conosce la vocalist Laurel Massé. Hauser, che per mantenersi guida un taxi, un giorno del 1971 dà un passaggio alla cantante e, chiacchierando, i due scoprono di avere passioni musicali e aspirazioni comuni. Pochi giorni e Tim Hauser incontra ad un party la cantante Janice Siegel e la convince a entrare nella formazione che, qualche settimana dopo, comprende anche un amico di Janice, Alan Paul, che al momento è uno dei protagonisti del celebre musical Grease a Broadway. Sono nati i Manhattan Transfer. Grazie al loro talento, i Manhattan Transfer trovano molte scritture nei club newyorkesi più alla page, come il Max Kansas City, il Reno Suines e il Café Carlyle. Durante una loro esibizione vengono scoperti dalla Atlantic Record, che nel 1975 pubblica l'auto-intitolato album Manhattan Transfer, nel quale compare anche il brano, di ispirazione gospel, Operator, che li porta nella top 30 americana.

Un anno dopo l'uscita dell'album Manhattan Transfer, nel 1976, la band pubblica Coming Out, 33 giri che conferma la buona popolarità della band e viene seguito dall'LP Pastiche del 1978. Sulla scia dei successi ottenuti fino a questo momento, sempre nel 1978 Tim Hauser e i soci pubblicano il loro primo disco dal vivo, The Manhattan Transfer Live, 1978. Poco dopo la pubblicazione del live, Lauren Massey è costretta a lasciare il gruppo a causa di un incidente d'auto e viene sostituita dal soprano di Seattle Cheryl Bentine. Con Cheryl e l'album Extension nel 1979, il gruppo newyorkese viene definitivamente consacrato al successo. Nell'album Extension, accanto all'hit Twilight Zone, Twilight Tone, c'è anche una celebre cover di Birdland dei Weather Report. Grazie a questa nuova incisione, Hauser e gli altri vincono due Grammy Award, i primi di una lunga serie.

Il 1981 per i Manhattan Transfer è l'anno di uscita dell'album Mecca for Moderns, nel quale il quartetto interpreta brani come A Nightingale Sang in Berkeley Square e Boy from New York City, che valgono alla band un nuovo Grammy Award per la miglior performance pop dell'anno. La Atlantic a questo punto immette sul mercato un'antologia, The Best of Manhattan Transfer, che piace poco al gruppo, come poco gradito è il taglio pop che la casa discografica impone ai quattro per il nuovo album di studio Bodies and Souls. Nel successivo Bop Doo Wop, i Manhattan Transfer tornano a cimentarsi con suoni poco commerciali, e lo stesso avviene per il grandioso Vocalis. Album del 1985 che vede Hauser e soci collaborare con i celebri jazzisti John Hendrix e Richie Cole per rileggere classici come Another Night in Tunisia di Dizzy Gillespie. Pur non avendo fatto una scelta di tipo commerciale, il gruppo viene premiato anche dalle vendite oltre che da 12 nomination ai Grammy Award. Grazie alla loro bravura, i Manhattan Transfer possono permettersi di spaziare attraverso i generi più raffinati e il loro viaggio nel 1987 li porta a sperimentare anche sonorità carioca. Con l'album Brasil, al quale collaborano famosissimi cantautori brasiliani come Milton Nascimento, Ivan Lins e Jvan, il quartetto chiude gli anni 80 in maniera trionfale. Brasil scala le classifiche di vendita anche in Italia, grazie a canzoni come Soul Food to Go.

Negli anni 90, come nel terzo millennio, i Manhattan Transfer continuano a pubblicare album raffinati e coinvolgenti come Tonin del 1995, che vede la partecipazione di stelle del pop del calibro di Frankie Valli, James Taylor e Chaka Khan. Swing, raccolta di cover degli anni 30 e 40 pubblicata nel 1997, e Vibrate del 2004, dove compaiono canzoni eccezionali come Walking in New York e Come Softly to Me. Nel 2005, per la prima volta nella loro carriera, i Manhattan Transfer pubblicano anche una raccolta di canti natalizi a cappella, dove si cimentano con Jingle Bell, White Christmas e Christmas Time Is Here. Nel 2006 incidono alcuni dei loro maggiori successi, Route 66, Candy, Vibrate e Birdland, con la City of Prague Symphony Orchestra, diretta dal maestro Corey Allen.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Sono le 5 e 2 minuti.
2: Gamma Radio Golden Hits.
3: Gamma Radio.

Gamma Radio. Un successo dietro l'altro, dietro l'altro, dietro l'altro, dietro l'altro. Gamma Radio.

0: Il segnale orario è offerto da...
1: Da Autorigol di Volkswagen Milano, l'usato ha qualcosa da dirti. T-Roc da 20.200 euro, Polo da 14.900 euro, Taigo da 19.400 euro. Tutte certificate e garantite fino a 36 mesi, anche con finanziamento full drive. Aperti tutti i giorni di settembre.
2: Autorigol di... A Milano dal 1906.
3: Sono le 6 e un minuto.

0: Consamob i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi le più belle di David Bowie.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Gamma Radio, solo le più belle. Gamma Radio, solo le più belle.

0: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. Stanco del solito maschio beta, impacciato e insicuro. Anche noi. La soluzione è il maschio gamma.
1: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto. Uno di noi.
2: Porte aperte sabato e domenica.
3: Gamma Radio Golden Hits.

0: Il segnale orario è offerto da Moka Auto Group, una delle aziende italiane storiche nel settore della distribuzione di veicoli e dei servizi connessi al mondo dell'auto. Quattro sedi a Milano, Melegnano e Monza per essere il punto di riferimento per i milanesi e i monzesi in cerca di una macchina nuova usata o di una riparazione. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
1: Sono le 7.
2: Bentrovati all'ascolto del notiziario di Cultura e Società. Fine settimana clou e conclusivo per Terra Madre, Salone del Gusto, massimo evento del food in Italia e tra i maggiori nel mondo. L'edizione 2026 ha segnato i 40 anni dell'associazione, sarà la prima senza il suo fondatore Carlo Petrini. Tema conduttore la biodiversità. Alessio Galeane ha parlato con la direttrice di Slow Food Italia, Serena Milano.
3: Il filo rosso è il lavoro per salvare la biodiversità ed è una volontà precisa di Carlo. Proprio lui un anno fa ci ha convocati e ci ha detto: per i nostri 40 anni noi dobbiamo celebrare il lavoro più importante e dobbiamo fare un appello a tutti.
4: Prodotti provenienti dai diversi angoli del mondo, in tal senso quali curiosità troveremo?
3: Dai presidi brasiliani, la noce barù, il guaranà, fino all'incredibile varietà di risi, l'incredibile ricchezza di legumi anche dall'Africa, per esempio la moringa, conosciuto anche in Europa come superfood.
4: In che modo il buon cibo può garantire concretamente un futuro sostenibile al nostro pianeta?
3: Allora, noi abbiamo da un lato un sistema alimentare che, come diceva Carlo, lo definiva criminale, cioè un sistema alimentare che devasta, che il suolo, che consuma oltre il 70% dell'acqua dolce, che è responsabile di quasi il 40% delle emissioni di CO2. E dall'altra parte abbiamo un'agricoltura che è quella che noi promuoviamo, che si prende cura delle risorse naturali. Quindi un sistema monoculturale collassa, un sistema biodiverso ce la fa a resistere.
2: Intanto, in una penisola che offre sagre dei prodotti tipici e manifestazioni legate al vino di tutti i tipi e per tutti i palati, spiccano oggi e domani le giornate europee del patrimonio, la più estesa manifestazione culturale d'Europa, che torna con aperture straordinarie di musei, aree archeologiche e gallerie d'arte, con il clou nelle aperture speciali del sabato sera nei musei statali, dove si entra al costo simbolico di un euro. Il tema scelto per l'edizione 2026 è proteggere il patrimonio, rinnovare, resistere, reinventare. Un invito a riflettere sulla tutela e sulla trasmissione alle generazioni future del patrimonio storico e artistico europeo. E questo è anche il weekend conclusivo della quarta edizione del Festival del Pensare Contemporaneo di Piacenza. Alla quarta edizione vanta come nucleo tematico quello dell'attraversamento. Il programma conta oltre 60 incontri gratuiti e più di 130 ospiti tra piazze, teatri e palazzi storici. Il notiziario di Cultura e Società termina qui. Da Daniela Ubaldi, buon ascolto.
0: Gamma Radio Weekend.

0: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
1: EA5, fissatelo in testa.
0: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
1: EA5, fissatelo in testa.
0: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
1: EA5, te lo sei fissato in testa?
2: EA5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con Mia Fissa Luce e Gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio EA5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su EA5.it.
3: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. Stanco del solito maschio beta, impacciato e insicuro. Anche noi. La soluzione è il maschio gamma.
4: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto. Uno di noi.
5: Porte aperte sabato e domenica.

0: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Gamma Radio.
1: Ci attende una domenica di bel tempo su tutta la Lombardia. L'alta pressione infatti sarà in rinforzo sull'Italia e in questa regione il contesto sarà di assoluta stabilità atmosferica, dunque una giornata ben assolata dove i cieli risulteranno sereni e tersi. Le temperature massime diurne saranno gradevoli e piuttosto miti per il periodo, fino a toccare diffusamente i 25-27 gradi. Con questo è tutto, maggiori dettagli ed approfondimenti sull'app di Trebi Meteo.
2: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi le più belle di David Bowie.

0: MyNet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
1: Vacanze finite? Nessun problema. Il rientro è l'occasione giusta per ripartire con una nuova MG. Da Mocauto trovi offerte imperdibili. MG3 da 13.000 euro, MG ZS da 16.200 euro e MG HS da 24.500 euro, con servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel finanziamento. A settembre Mocauto è aperta tutte le domeniche. Ci trovi a Milano in via dei Missagli 89 e a Monza in via Rigoboito 114. Scopri tutte le offerte su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
2: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura. Con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 310 3979.

0: Il segnale orario è offerto da
1: Autorigol di Volkswagen Milano. L'usato ha qualcosa da dirti. T-Roc da 20.200 euro. Polo da 14.900 euro. Taigo da 19.400 euro. Tutte certificate e garantite fino a 36 mesi. Anche con finanziamento full drive. Aperti tutti i giorni di settembre.
2: Autorigol di a Milano dal 1906.
3: Sono le 8.
4: Dici che lo conosco?
5: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
4: Ah, quello naturale, senza additivi.
5: Bra.
4: DOP, solo carne italiana.
5: Esatto.
4: Il crudo.
5: E allora non lo conosci.
4: Perché non è crudo, è Parma.
6: Piacere, prosciutto di Parma.
7: Bentrovati all'appuntamento con le notizie sulla salute in collaborazione con Radio Necronos Salute. La salute respiratoria è un diritto che deve essere tutelato prima ancora che la malattia si manifesti. E questo è il tema del convegno Articolo 32, il diritto di respirare, le sfide delle malattie respiratorie tra cliniche e politiche sanitarie, svoltosi presso la Sala Zuccheri di Palazzo Giustiniani su iniziativa del senatore Marco Scurria alla vigilia della Giornata Mondiale del Polmone del 25 settembre. Le malattie respiratorie, in forma una nota, rappresentano una questione prioritaria di salute pubblica con un impatto significativo sulla mortalità, la disabilità e la qualità della vita. Possiamo essere soddisfatti di quello che facciamo e allo stesso tempo non stare davvero bene. In occasione della settimana della felicità sul lavoro che si celebra quest'anno dal 21 al 25 settembre, Dr. Liba ha coinvolto il medico di medicina generale Luca Manganiello per approfondire il rapporto tra soddisfazione professionale e benessere psicofisico, individuare i segnali da ascoltare e come distinguere una normale stanchezza da un affaticamento che nel tempo può diventare difficile da sostenere. Una macchia bianca sulla pelle e una chiazza senza capelli, come si manifestano vitiligine e alopecia areata? Patologie immunomediate, croniche e imprevedibili, il cui impatto può andare ben oltre la manifestazione fisica. Per la cura delle due patologie, che hanno un impatto importante sulla qualità di vita, la salute psicologica, le relazioni e il lavoro, arrivano delle novità importanti dall'Europa, con nuove approvazioni che possono cambiare lo scenario. Esperti e rappresentanti delle associazioni dei pazienti ne hanno parlato a Milano nel corso dell'incontro con la stampa Oltre la pelle, vitiligine, alopecia areata, le malattie invisibili che tutti vedono, organizzato da AbVie per comprendere il peso clinico e sociale della vitiligine e dell'alopecia areata. La salute come diritto universale e come asset strategico capace di generare valore sociale ed economico per il paese e di garantire ai pazienti le giuste cure. È il filo conduttore della nuova edizione di Salute Direzione Nord, evento promosso da Fondazione Stelline e organizzato da In Rete, Relazioni Istituzionali e Comunicazione, giunta alla 29esima edizione, ospitato al Belvedere di Palazzo Lombardia a Milano. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
8: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
9: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
10: Gamma Radio Weekend.

0: avrai un'offerta che vale per Tris.
1: Tris, Tris, Tris? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Ritorna Tris, la grande offerta di Conad. Prendi tre prodotti uguali dal 23 settembre al 6 ottobre. Il secondo lo paghi la metà e il terzo è gratis.
0: Ma gratis, gratis, gratis?
1: Gratis, gratis, gratis. Con Tris risparmi su tanti prodotti come pasta alla molisana, yogurt Müller, biscotti Mulino Bianco e birra Heineken.
0: Quindi da Conad prendo tre prodotti uguali. Il secondo lo pago la metà e il terzo è gratis, giusto?
1: Giusto. Bene, brava. Tris. Scoprili tutti su conad.it. Conad. Persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
3: Eccola di nuovo, Omoda 5 Full Hybrid. La vedo ovunque. Vorrei provarla, ma c'è una cosa che non voglio proprio sapere.
4: Il prezzo?
3: Esatto.
4: Te lo dico io, 129 euro al mese.
3: Impossibile, solo questo?
4: A settembre sì, provala da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Questo mese aperti tutti i weekend. Offerta valida fino al 30 settembre. Tanfisso 6,95%, TAE GOT 61%. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
5: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale.

0: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo, agli amici di Gamma Radio. La presenza dell'anticiclone questa domenica sarà garanzia di tempo stabile assolato al nord-ovest, cielo sereno poco nuvoloso tra Lombardia e Piemonte, qualche nuvola alternata a bei momenti soleggiati, specie nel pomeriggio quando le temperature aumenteranno fino a 25-26 gradi diffusamente in pianura padana. Ma in realtà l'alta pressione sarà presenza fissa anche nella prima parte della prossima settimana, con sole, belle giornate e temperature sempre attorno ai 26-27 gradi, quindi ancora aria estate nel corso di lunedì e martedì. Rimanete aggiornati scaricando l'app di Trabi Meteo.
1: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
2: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
3: Messaggio promosso da Sanofi.

0: vorrei un'offerta che vale per Tris.
1: Tris, Tris, Tris, ma vai da Conad. Ritorna Tris, la grande offerta di Conad. Prendi tre prodotti uguali dal 23 settembre al 6 ottobre. Il secondo lo paghi la metà e il terzo è gratis.
0: Ma gratis, gratis, gratis?
1: Gratis, gratis, gratis. Con Tris risparmi su tanti prodotti come pasta alla molisana, yogurt Müller, biscotti Mulino Bianco e birra Heineken.
0: Quindi da Conad prendo tre prodotti uguali. Il secondo lo pago la metà e il terzo è gratis, giusto?
1: Giusto, bene, brava, Tris. Scoprili tutti su Conad.it. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
2: Hai presente quando compri un'auto e poi dici adesso però basta spese? Con Renault Prime succede il contrario. Acquisti un'auto usata Renault Prime e ricevi in omaggio un buono regalo Amazon.it da 500 euro. Sì, hai capito bene. Compri un usato e ti regali qualcosa di nuovo. Vieni a scoprire l'offerta in concessionaria. Promo valida fino al 30 settembre 2026 su un elenco di vetture selezionate. Info su Renault.com. Restrizioni applicate. Vedere i dettagli su Amazon.it/GC-Legal.

0: Il segnale orario è offerto da Moka Auto Group, una delle aziende italiane storiche nel settore della distribuzione di veicoli e dei servizi connessi al mondo dell'auto. Quattro sedi a Milano, Melegnano e Monza per essere il punto di riferimento per i milanesi e i monzesi in cerca di una macchina nuova usata o di una riparazione. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
1: Sono le 9 e un minuto.
2: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
3: Gamma Radio. Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
4: Il giallo di Torino, l'omicida confessa e ricostruisce le circostanze. Alessio Galea.
5: Un festino a base di droga, una violenta lite per soldi, poi sfociata nell'omicidio. Ci sarebbe questo dietro la morte del 39enne Fabio Colapietro, il cui cadavere è stato trovato fatto a pezzi nell'appartamento di una professoressa a Torino. La donna è tra i tre fermati, mentre a chiarire le circostanze il 26enne che ha confessato l'omicidio e i tentativi di disfarsi del cadavere dopo che la madre aveva chiamato i carabinieri.
4: Terza giornata del viaggio di Papa Leone in Francia, che oggi sarà tutto il giorno a Lourdes, meta di un imponente flusso di pellegrinaggio dopo le apparizioni della Madonna. Alle 11 la messa all'aperto nella prateria del santuario, 800.000 le presenze alla messa in Place de la Concorde a Parigi. Calcio, la nazionale torna in campo dopo il KO di venerdì contro il Belgio, domani in Italia del CT Mancini, sfida a Bursa la Turchia di Montella, almeno 5 cambi di formazione rispetto alla gara dell'Olimpico. È tutto, a più tardi.
6: Gamma Radio Weekend.

0: Chiudi gli occhi, lo stress scompare. Imperial Spa è un'autentica oasi di relax thailandese che ti aspetta nel cuore di Milano e Brescia. Percorsi di coppia, spa privata, massaggi thai professionali. Un'esperienza esclusiva, pensata solo per te. Scoprici su www.imperialspa.it.
1: Vacanze finite? Nessun problema. Il rientro è l'occasione giusta per ripartire con una nuova MG. Da Mocauto trovi offerte imperdibili. MG 3 da 13.000 euro, MG ZS da 16.200 euro e MG HS da 24.500 euro, con servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel finanziamento. A settembre Mocauto è aperta tutte le domeniche. Ci trovi a Milano in via dei Missali 89 e a Monza in via Rigoboito 114. Scopri tutte le offerte su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
2: Tre weekend, una città da scoprire, la Valtellina da gustare. È Morvegno in Cantina 2026, dal 25 settembre all'11 ottobre. Vini, sapori, storie ed esperienze, nel cuore di Morvegno. Scegli il tuo percorso e acquista ora su morvegnoincantina.info. Morvegno in Cantina, vivi la Valtellina, un calice alla volta.
3: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 310 3979.

0: don't need an excuse, 'cause I'm wearing my brand new shoes.
1: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo agli amici di Gamma Radio. Ci attende una domenica di bel tempo su tutta la Lombardia. L'alta pressione infatti sarà in rinforzo sull'Italia e in questa regione il contesto sarà di assoluta stabilità atmosferica, dunque una giornata ben assolata dove i cieli risulteranno sereni e tersi. Le temperature massime diurne saranno gradevoli e piuttosto miti per il periodo, fino a toccare diffusamente i 25-27 gradi. Con questo è tutto, maggiori dettagli ed approfondimenti sull'app di Trebi Meteo.
2: Per la tua pubblicità su Gamma Radio scrivi a info@gp.it o chiama l'800 239 1.

Insomob, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per

0: te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi le più belle di David Bowie.

0: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
1: È A5, fissatelo in testa.
0: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
1: È A5, fissatelo in testa.
0: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
1: È A5, te lo sei fissato in testa?
2: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con Mia Fissa Luce e Gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
3: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. Stanco del solito maschio beta, impacciato e insicuro. Anche noi. La soluzione è il maschio gamma.
4: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto. Uno di noi.
5: Porte aperte sabato e domenica.
6: MyNet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica. Dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo. Per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
7: Gamma Radio Golden Hits.

Gamma Radio Golden Hits è in streaming. I più grandi successi degli anni 70, 80 e 90 li ascolti in streaming.

0: Il segnale orario è offerto da
1: da Autorigol di Volkswagen Milano. L'usato ha qualcosa da dirti. T-Roc da 20.200 euro, Polo da 14.900 euro, Taigo da 19.400 euro. Tutte certificate e garantite fino a 36 mesi, anche con finanziamento full drive. Aperti tutti i giorni di settembre.
2: Autorigol di a Milano dal 1906.
3: Sono le 10 e un minuto.
4: Bentrovati da Daniela Ubaldi. Nuovi picchi nel caro carburanti dalla riduzione del taglio sulle accise scattato ieri, in attesa che domani scatti invece il price cap annunciato dall'Eni. In tutti i distributori Eni Live, anche in autostrada, il prezzo della benzina non supererà 1,99 euro al litro, quello del gasolio 2,19 euro. Una decisione applaudita da Palazzo Chigi che non piace al mondo dei gestori. La mossa dell'Eni mette in scacco la rete di major e operatori indipendenti. Prende posizione con un articolo sul sito la Federazione dei gestori di impianti di benzina aderente a Confcommercio. In base agli ultimi dati dell'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, ieri il prezzo medio self-service lungo la rete stradale era di 2,158 euro al litro per la benzina e di 2,357 euro per il gasolio, ancora in salita rispetto a venerdì. Terza giornata del viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia, interamente a Lourdes. Alle 9 l'incontro con i vescovi della Conferenza Episcopale di Francia, alle 11 la messa nella prairie del santuario di Nostra Signora di Lourdes. Una folla di oltre 800.000 persone ieri alla messa a Place de la Concorde a Parigi. Dal pontefice un appello ai cattolici francesi a non nascondere la propria fede. Domani la tappa a Metz. Un'altra notte di raid russi in Ucraina, 3 morti a Zaporizhzhia, feriti a Kiev, colpita anche Odessa. Attacco frontale all'Europa del ministro degli esteri Lavrov che dice fa di tutto per ostacolare i negoziati di pace con Kiev. Si indaga sulla morte di un 15enne nella campagna di Lodi, rimasto folgorato mentre scalava un traliccio dell'alta tensione. Il giovane si è fatto un selfie poco prima di toccare inavvertitamente i cavi elettrici. Non si esclude una sfida social. Le elezioni suppletive per la Camera del Collegio Elettorale Reggio Calabria Locri, urne aperte dalle 7. La consultazione interessa complessivamente, oltre al capoluogo, 71 comuni dell'area metropolitana di Reggio Calabria. Gli aventi diritto sono oltre 345.000, inclusi i residenti all'estero. Oggi si vota fino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Formula 1, il Gran Premio di Azerbaigian a Baku, trionfa Russell che arriva davanti alle Red Bull di Verstappen e Hadjar. Quarto Leclerc, quinto il leader mondiale Kimi Antonelli. Ed è tutto, a più tardi.
5: Gamma Radio Weekend.

0: succede quando compri un'auto e poi dici adesso però basta spese? Con Renault Prime succede il contrario. Acquisti un'auto usata Renault Prime e ricevi in omaggio un buono regalo Amazon.it da 500 euro. Sì, hai capito bene. Compri un usato e ti regali qualcosa di nuovo. Vieni a scoprire l'offerta in concessionaria. Promo valida fino al 30 settembre 2026 su un elenco di vetture selezionate. Info su Renault.com. Restrizioni applicate. Vedere i dettagli su Amazon.it/gc-legal.
1: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
2: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
1: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.

0: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
3: Oggi le più belle di David Bowie.

0: vorrei un'offerta che vale per Tris.
1: Tris, Tris, Tris? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Ritorna Tris, la grande offerta di Conad. Prendi tre prodotti uguali dal 23 settembre al 6 ottobre. Il secondo lo paghi la metà e il terzo è gratis.
0: Ma gratis, gratis, gratis?
1: Gratis, gratis, gratis. Con Tris risparmi su tanti prodotti come pasta alla molisana, yogurt Müller, biscotti Mulino Bianco e birra Heineken.
0: Quindi da Conad prendo tre prodotti uguali, il secondo lo pago la metà e il terzo è gratis, giusto?
1: Giusto, bene, brava, Tris! Scoprili tutti su Conad.it. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
3: Di nuovo, Omoda 5 Full Hybrid. La vedo ovunque. Vorrei provarla, ma c'è una cosa che non voglio proprio sapere.
4: Il prezzo?
3: Esatto.
4: Te lo dico io, 129 euro al mese.
3: Impossibile. Solo questo?
4: A settembre sì. Provala da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Questo mese aperti tutti i weekend. Offerta valida fino al 30 settembre. Tanfisso 6,95%, TAI GOT 61%. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
5: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 310 3979.

0: Il segnale orario è offerto da Moka Auto Group, una delle aziende italiane storiche nel settore della distribuzione di veicoli e dei servizi connessi al mondo dell'auto. Quattro sedi a Milano, Melegnano e Monza per essere il punto di riferimento per i milanesi e i monzesi in cerca di una macchina nuova usata o di una riparazione. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
1: Sono le 11.
2: Dici che lo conosco?
3: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
2: Ah, quello naturale, senza additivi.
3: Bravo.
2: DOP, solo carne italiana.
3: Esatto.
2: Il crudo.
3: E allora non lo conosci.
4: Perché non è crudo, è Parma.
5: Piacere, prosciutto di Parma.
6: Gamma Radio. Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
7: In primo piano il calcio, dopo l'esordio amaro, la nazionale torna in campo in Nations League per affrontare la Turchia guidata da Vincenzo Montella. Per la gara di domani, prevista alle 20.45 a Bursa, il CT Mancini esclude 10 azzurri che rimarranno a Coverciano per gestire al meglio la preparazione in vista delle prossime partite e non sottoporre tutta la rosa a un faticoso trasferimento, si legge nel comunicato della FIGC. Formula 1, Russell vince in Azerbaijan davanti a Verstappen e a Jarre, giù dal podio le Ferrari, quarto Leclerc, sesto Hamilton, in mezzo a loro Antonelli, partito 16esimo, lo ascoltiamo a Sky.
8: Non avevo tanta confidenza anche dopo l'errore di ieri, quindi ho cercato solo di sfruttare gli errori degli altri e cercare di arrivare il più avanti possibile.
7: Il distacco con il compagno della Mercedes si riduce a 66 punti, domenica si corre in Malesia. Volley, la Polonia è campione d'Europa, battuta la Francia di Andrea Gianni 3-1, bronzo per la Finlandia, 3-0 anti Slovenia. Basket, prima giornata di Serie A, successi per Treviso, Venezia e Trento contro BC Roma, Cantù e Reggiana. Oggi altre 5 sfide, tra cui Olimpia Milano, Trieste e Varese, Virtus Bologna. Dallo sport è tutto, Lorenzo Villanetti.
9: Gamma Radio, Gamma Radio, Golden Hits.

0: quando compri un'auto e poi dici adesso però basta spese? Con Renault Prime succede il contrario. Acquisti un'auto usata Renault Prime e ricevi in omaggio un buono regalo Amazon.it da 500 euro. Sì, hai capito bene. Compri un usato e ti regali qualcosa di nuovo. Vieni a scoprire l'offerta in concessionaria. Promo valida fino al 30 settembre 2026 su un elenco di vetture selezionate. Info su Renault.com. Restrizioni applicate. Vedere i dettagli su Amazon.it/gc-legal.
1: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
2: È A5, fissatelo in testa.
1: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
2: È A5, fissatelo in testa.
1: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
2: È A5, te lo sei fissato in testa?
3: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con Mia Fissa Luce e Gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
4: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, numero verde 800 239 182.

0: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
1: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sinciziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
0: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
2: Messaggio promosso da Sanofi.

0: avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Gamma Radio Golden Hits. Golden Hits.

0: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi, per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale.
1: Eccola di nuovo, Omoda 5 Full Hybrid. La vedo ovunque. Vorrei provarla, ma c'è una cosa che non voglio proprio sapere.
2: Il prezzo?
1: Esatto.
2: Te lo dico io, 129 euro al mese.
1: Impossibile, solo questo?
2: A settembre sì, provala da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Questo mese aperti tutti i weekend. Offerta valida fino al 30 settembre. Tanfisso 6,95%, TAI GOT 61%. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
3: Tre weekend, una città da scoprire, la Valtellina da gustare. È Morvegno in Cantina 2026, dal 25 settembre all'11 ottobre. Vini, sapori, storie ed esperienze, nel cuore di Morvegno. Scegli il tuo percorso e acquista ora su morvegnoincantina.info. Morvegno in Cantina, vivi la Valtellina, un calice alla volta.
4: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura, con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20, per info 348 3103979.

Il Grande Rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il Grande Rock

0: Il segnale orario è offerto da...
1: Da Autorigol di Volkswagen Milano, l'usato ha qualcosa da dirti. T-Roc da 20.200 euro, Polo da 14.900 euro, Taigo da 19.400 euro. Tutte certificate e garantite fino a 36 mesi, anche con finanziamento full drive. Aperti tutti i giorni di settembre.
2: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
3: È mezzogiorno.
4: Samab, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
5: Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
6: Buona domenica, terzo giorno del viaggio in Francia di Papa Leone. Oggi a Lourdes sentiamo Alessio Galea.
7: 150.000 fedeli stamani alla messa di Papa Leone al santuario di Nostra Signora di Lourdes. Ieri 800.000 persone alla messa in Place de la Concorde a Parigi. L'appello ai cattolici francesi a non nascondere la propria fede. E tra i momenti centrali della terza giornata del viaggio apostolico in Francia, l'incontro privato alle 18 tra Leone XIV e sette persone che hanno subito abusi da parte di uomini del clero.
6: Mosca oggi la missione del cardinale Zuppi, presidente della CEI e inviato speciale del Papa per l'Ucraina, dove continuano i raid russi, almeno 3 morti e diversi feriti tra Zaporizhia, la capitale Kiev e l'oblast di Odessa. L'Europa fa di tutto per ostacolare i negoziati di pace con Kiev, l'accusa all'ONU del ministro degli esteri russo Lavrov. Nations League, dopo l'esordio amaro contro il Belgio, la nazionale di Mancini torna in campo contro la Turchia, almeno 5 cambi di formazione. Fischio d'inizio domani a Bursa alle 20:45. Ed è tutto, buona giornata.
0: Gamma Radio, Gamma Radio, Golden Hits.

0: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi, per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale.
1: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. Stanco del solito maschio beta, impacciato e insicuro. Anche noi. La soluzione è il maschio gamma.
2: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto, uno di noi.
3: Porti aperte sabato e domenica.
4: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
5: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
4: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
6: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet, internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
7: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, numero verde 800 239 182.

0: Nessun problema. Il rientro è l'occasione giusta per ripartire con una nuova MG. Da Mocauto trovi offerte imperdibili. MG 3 da 13.000 euro, MG ZS da 16.200 euro e MG HS da 24.500 euro, con servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel finanziamento. A settembre Mocauto è aperta tutte le domeniche. Ci trovi a Milano in via dei Missagli 89 e a Monza in via Rigoboito 114. Scopri tutte le offerte su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
1: Vorrei un'offerta che vale per Tris.
2: Tris, Tris, Tris? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Ritorna Tris, la grande offerta di Conad. Prendi tre prodotti uguali dal 23 settembre al 6 ottobre. Il secondo lo paghi la metà e il terzo è gratis.
1: Ma gratis, gratis, gratis?
2: Gratis, gratis, gratis. Con Tris risparmi su tanti prodotti come pasta alla molisana, yogurt Müller, biscotti Mulino Bianco e birra Heineken.
1: Quindi da Conad prendo tre prodotti uguali. Il secondo lo pago la metà e il terzo è gratis, giusto?
2: Giusto. Bene, brava. Tris, scoprili tutti su conad.it. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
4: Chiudi gli occhi, lo stress scompare. Imperial Spa è un'autentica oasi di relax thailandese che ti aspetta nel cuore di Milano e Brescia. Percorsi di coppia, spa privata, massaggi thai professionali. Un'esperienza esclusiva, pensata solo per te. Scoprici su www.imperialspa.it.
5: Tre weekend, una città da scoprire, la Valtellina da gustare. È Morbegno in Cantina 2026, dal 25 settembre all'11 ottobre. Vini, sapori, storie ed esperienze, nel cuore di Morbegno. Scegli il tuo percorso e acquista ora su morbegnoincantina.info. Morbegno in Cantina, vivi la Valtellina, un calice alla volta.
6: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 310379.

Gamma Radio. Quando la sintonizzi è sempre un successo. Cerca sulla tua autoradio hashtag Gamma e ascolta i più grandi successi degli anni 70, 80 e 90.

il grande rock. Ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

0: Il segnale orario è offerto da Mocauto Group, una delle aziende italiane storiche nel settore della distribuzione di veicoli e dei servizi connessi al mondo dell'auto. Quattro sedi a Milano, Melegnano e Monza per essere il punto di riferimento per i milanesi e i monzesi in cerca di una macchina nuova usata o di una riparazione. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
1: Sono le 13.
2: Gamma Radio, Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
3: Buongiorno e buona domenica da Alessio Galea. Nuovi picchi dei carburanti alla vigilia dell'introduzione del price cap da parte dell'ENI. Daniela Ubaldi.
4: A 7 mesi dall'inizio del conflitto tra Stati Uniti e Iran, la benzina in Italia è salita del 29%, il diesel del 36%. A fare i conti nelle tasche degli italiani alla vigilia dell'introduzione del price cap sul prezzo di benzina e gasolio da parte dell'ENI è la CGA di Mestre, nel giorno in cui si registrano nuovi picchi sui prezzi dei carburanti, effetto del dimezzamento del taglio delle accise su gasolio da 12 a 6 centesimi avvenuto ieri. In base agli ultimi dati dell'osservatorio sui prezzi dei carburanti del MIMIT, oggi domenica 27 settembre, il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,159 euro al litro per la benzina, 2,377 euro al litro per il gasolio, prezzi che salgono ancora sulle autostrade dove il gasolio si avvicina a 2,5 euro al litro. Si profilano dunque file e intensa affluenza alle pompe Eni Live, dove da domani il prezzo avrà un tetto massimo per i prossimi 30 giorni, 2,19 euro al litro per il gasolio, 1,99 euro al litro per la benzina, tetto valido anche in autostrada. E non si placano intanto le polemiche e le preoccupazioni che fanno da controcampo al plauso del governo per la decisione del colosso dell'energia, il cui controllo è pubblico, decisione che ha mandato in fibrillazione il mercato della distribuzione, secondo la Figis, mette in difficoltà anche i gestori.
3: 150.000 fedeli alla messa di Papa Leone al santuario di Nostra Signora di Lourdes, ieri 800.000 persone alla messa in Place de la Concorde a Parigi. L'appello ai cattolici francesi a non nascondere la propria fede, tra i momenti centrali della terza giornata del viaggio apostolico in Francia, l'incontro privato oggi alle 18 tra Leone XIV e 7 persone che hanno subito abusi da parte di uomini del clero. Voli sospesi all'aeroporto di Catania fino alle 16 per l'attività in corso sull'Etna e l'emissione di cenere lavica dal cratere nord-est del vulcano. L'INGV ha emanato un livello di allerta rosso nella notte. 10 voli sono stati dirottati a causa di un violento temporale che si è abbattuto su Catania. Domani sera in Turchia l'Italia di Mancini torna in campo per affrontare la nazionale allenata da Montella. Dopo il KO contro il Belgio, il CT lascia 10 giocatori a Coverciano per gestire al meglio le prossime partite. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
5: Dalle cose positive del secondo tempo dobbiamo ripartire, sì. Se pensiamo sempre a quello che c'è stato, dobbiamo pensare a quello che sarà e che possiamo sicuramente migliorare le cose, pensare in positivo, non pensare sempre a quello che è stato. Ormai non possiamo più far niente per quello che è accaduto.
6: Ripartire senza pensare al passato e a quello che è accaduto, commentava così il CT Mancini la sconfitta dell'Olimpico contro il Belgio, un amaro 2-0 alla prima giornata di Nations League. Domani la via del riscatto passa inevitabilmente da Bursa, Turchia, dove gli azzurri affrontano una nazionale guidata da Vincenzo Montella. Dopo la partenza a vuoto di venerdì sera, il Mancio ne fa fuori 10, da Barella a Mancini passando per Maldini, Coppola, Inacio, Quadio, Zoma, Ricci, Pessina e Anor, esclusi, si legge nella nota della FIGC, per gestire al meglio la preparazione in vista delle prossime partite e non sottoporre tutta la rosa ad un faticoso trasferimento. Oltre a loro, out anche Zaniolo, tornato a casa causa infortunio. Appuntamento dunque a domani a Bursa ore 20:45, poi la Francia il 2 ottobre a Saint-Denis e di nuovo la nazionale turca il 5 a Bologna.
3: Ed è tutto, buona giornata.
7: Dici che lo conosco?
8: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
7: Ah, quello naturale, senza additivi.
8: Bravo.
7: DOP, solo carne italiana.
8: Esatto.
7: Il crudo.
8: E allora non lo conosci.
7: Perché non è crudo, è Parma.
9: Piacere, prosciutto di Parma.

0: di nuovo. Omoda 5 Full Hybrid. La vedo ovunque. Vorrei provarla, ma c'è una cosa che non voglio proprio sapere.
1: Il prezzo?
0: Esatto.
1: Te lo dico io. 129 euro al mese.
0: Impossibile. Solo questo?
1: A settembre sì. Provala da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Questo mese aperti tutti i weekend. Offerta valida fino al 30 settembre. Tanfisso 6,95%, TAI GOT 61%. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
2: Vorrei un'offerta che vale per Tris.
3: Tris, Tris, Tris? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Ritorna Tris, la grande offerta di Conad. Prendi tre prodotti uguali dal 23 settembre al 6 ottobre. Il secondo lo paghi la metà e il terzo è gratis.
2: Ma gratis, gratis, gratis?
3: Gratis, gratis, gratis. Con Tris risparmi su tanti prodotti come pasta la molisana, yogurt Müller, biscotti Mulino Bianco e birra Heineken.
2: Quindi da Conad prendo tre prodotti uguali. Il secondo lo pago la metà e il terzo è gratis, giusto?
3: Giusto. Bene, brava. Tris, scoprili tutti su conad.it. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
5: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, numero verde 800 239 182.

0: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
3: Oggi le più belle di David Bowie.

0: quando compri un'auto e poi dici adesso però basta spese? Con Renault Prime succede il contrario. Acquisti un'auto usata Renault Prime e ricevi in omaggio un buono regalo Amazon.it da 500 euro. Sì, hai capito bene. Compri un usato e ti regali qualcosa di nuovo. Vieni a scoprire l'offerta in concessionaria. Promo valida fino al 30 settembre 2026 su un elenco di vetture selezionate. Info su Renault.com. Restrizioni applicate. Vedere dettagli su Amazon.it/gc-legal.
1: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.

0: Il segnale orario è offerto da...
1: Da Autorigol di Volkswagen Milano, l'usato ha qualcosa da dirti. T-Roc da 20.200 euro, Polo da 14.900 euro, Taigo da 19.400 euro. Tutte certificate e garantite fino a 36 mesi, anche con finanziamento full drive. Aperti tutti i giorni di settembre.
2: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
3: Sono le 14.
4: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
5: Gamma Radio Weekend. Ciao.

0: problema. Il rientro è l'occasione giusta per ripartire con una nuova MG. Da Mocauto trovi offerte imperdibili. MG 3 da 13.000 euro, MG ZS da 16.200 euro e MG HS da 24.500 euro, con servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel finanziamento. A settembre Mocauto è aperta tutte le domeniche. Ci trovi a Milano in via dei Missagli 89 e a Monza in via Rigoboito 114. Scopri tutte le offerte su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
1: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura, con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20, per info 348 310 3979.

0: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo, agli amici di Gamma Radio.
1: Un esordio settimanale con l'anticiclone sulle nostre regioni nord-occidentali e quindi nella giornata di domani tra Lombardia e Piemonte ritroveremo cielo sereno poco nuvoloso. In mattinata qualche nuvola di passaggio, ma poi durante il pomeriggio cielo azzurro con temperature che saranno veramente gradevoli. Durante il pomeriggio valori che si spingeranno anche fino a 26-27 gradi, le minime ovviamente sotto i 16-17 gradi fuori dei centri urbani. Maggiori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabi Meteo.
2: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Gamma Radio. Gamma Radio. Quando la sintonizzi, è sempre un successo. E ciao.

0: Chiudi gli occhi, lo stress scompare. Imperial Spa è un'autentica oasi di relax thailandese che ti aspetta nel cuore di Milano e Brescia. Percorsi di coppia, spa privata, massaggi thai professionali. Un'esperienza esclusiva, pensata solo per te. Scoprici su www.imperialspa.it.
1: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
2: È A5, fissatelo in testa.
1: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
2: È A5, fissatelo in testa.
1: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
2: È A5, te lo sei fissato in testa?
3: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con Mia Fissa Luce e Gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
4: Tre weekend, una città da scoprire, la Valtellina da gustare. È Morvegno in Cantina 2026, dal 25 settembre all'11 ottobre. Vini, sapori, storie ed esperienze, nel cuore di Morvegno. Scegli il tuo percorso e acquista ora su morvegnoincantina.info. Morvegno in Cantina, vivi la Valtellina, un calice alla volta.
5: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
6: Hai presente quando compri un'auto e poi dici adesso però basta spese? Con Renault Prime succede il contrario. Acquisti un'auto usata Renault Prime e ricevi in omaggio un buono regalo Amazon.it da 500 euro. Sì, hai capito bene. Compri un usato e ti regali qualcosa di nuovo. Vieni a scoprire l'offerta in concessionaria. Promo valida fino al 30 settembre 2026 su un elenco di vetture selezionate. Info su Renault.com. Restrizioni applicate. Vedere i dettagli su Amazon.it/GC-Legal.

0: Il segnale orario è offerto da Mocauto Group, una delle aziende italiane storiche nel settore della distribuzione di veicoli e dei servizi connessi al mondo dell'auto. Quattro sedi a Milano, Melegnano e Monza per essere il punto di riferimento per i milanesi e i monzesi in cerca di una macchina nuova usata o di una riparazione. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
1: Sono le 15.
2: Gamma Box, in collaborazione con il quotidiano La Repubblica.
3: Bentrovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo caporedattore economico Gianni Del Vecchio. Fisco italiano, scopriamo i dati.
4: 8 milioni di italiani, soprattutto dipendenti pensionati, sono quelli che di fatto reggono il 65% insomma del fisco italiano, insomma contribuiscono per gran parte al fisco italiano, che poi serve ovviamente a finanziare tutti i sistemi di welfare a partire dal sistema sanitario nazionale. Ebbene, i dati che sono stati diffusi da Itinerati Previdenziali, che è un istituto guidato da Alberto Brambilla, sono inequivocabili e ci fanno sapere che sostanzialmente a reggere tutto il peso del fisco purtroppo è chi proprio in questi anni ha subito di più la perdita del potere d'acquisto per colpa dell'inflazione, che sono appunto i lavoratori dipendenti, pensionati, tutti quelli che hanno quindi un reddito fisso, che sono soggetti a sostituto d'imposta e quindi sostanzialmente non possono né evadere né tantomeno trovare dei modi alternativi insomma per pagare meno tasse. E questo è un elemento abbastanza forte, abbastanza esplicativo di come il sistema fiscale italiano purtroppo abbia delle storture che fra l'altro sono in qualche modo aumentate anche da tutte flat tax, bonus, incentivi che finiscono solamente a distorcere insomma l'equa distribuzione dei pesi.
3: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Gamma Box, in collaborazione con il quotidiano La Repubblica, in onda dal lunedì al venerdì alle 17 e in replica alle 18.
5: Gamma Radio Weekend.

0: vorrei un'offerta che vale per Tris.
1: Tris, ma vai da Conad. Ritorna Tris, la grande offerta di Conad. Prendi tre prodotti uguali dal 23 settembre al 6 ottobre. Il secondo lo paghi la metà e il terzo è gratis.
0: Ma gratis?
1: Gratis. Con Tris risparmi su tanti prodotti come pasta la Molisana, yogurt Müller, biscotti Mulino Bianco e birra Heineken.
0: Quindi da Conad prendo tre prodotti uguali, il secondo lo pago la metà e il terzo è gratis, giusto?
1: Giusto, bene, brava, Tris! Scoprili tutti su conad.it. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
2: Di nuovo, Omoda 5 Full Hybrid. La vedo ovunque. Vorrei provarla, ma c'è una cosa che non voglio proprio sapere.
3: Il prezzo?
2: Esatto.
3: Te lo dico io, 129 euro al mese.
2: Impossibile. Solo questo?
3: A settembre sì. Provala da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Questo mese aperti tutti i weekend. Offerta valida fino al 30 settembre. Tan fisso 6,95%, TAE GOT 61%. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
4: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi, per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale.

0: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Gamma Radio. Nelle prossime ore contesto anticiclonico su tutta la Lombardia. I cieli si manterranno sereni e tersi anche nelle ore serali. E così per la giornata di lunedì l'alta pressione sarà ancora dominante. Garantirà ampi spazi assolati su tutta la regione con cieli sereni e tersi. Sarà una giornata calda ma senza particolari eccessi. Contesto climatico piuttosto mite con temperature massime che arriveranno a toccare localmente i 27-28 gradi. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Per la tua pubblicità su Gamma Radio scrivi a info@gp.it o chiama l'800 239 182.

0: Consum Hub, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi le più belle di David Bowie.

0: avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Gamma Radio, Gamma Radio. Musica senza tempo.

0: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
1: EA5, fissatelo in testa.
0: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
1: EA5, fissatelo in testa.
0: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
1: EA5, te lo sei fissato in testa?
2: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con mia fissa luce e gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
3: Vacanze finite? Nessun problema. Il rientro è l'occasione giusta per ripartire con una nuova MG. Da Mocauto trovi offerte imperdibili. MG 3 da 13.000 euro, MG ZS da 16.200 euro e MG HS da 24.500 euro, con servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel finanziamento. A settembre Mocauto è aperta tutte le domeniche. Ci trovi a Milano in via dei Missagli 89 e a Monza in via Arrigo Boito 114. Scopri tutte le offerte su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
4: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
5: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
4: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
6: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103 979.
7: Gamma Radio Golden Hits.

0: Il segnale orario è offerto da
1: da Autorigol di Volkswagen Milano. L'usato ha qualcosa da dirti. T-Roc da 20.200 euro, Polo da 14.900 euro, Taigo da 19.400 euro. Tutte certificate e garantite fino a 36 mesi, anche con finanziamento full drive. Aperti tutti i giorni di settembre.
2: Autorigol di a Milano dal 1906.
3: Sono le 16.
4: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
5: Bentrovati dalla redazione. 150.000 fedeli alla messa di Papa Leone al santuario di Nostra Signora di Lourdes. Ieri, altro bagno di folla, 800.000 persone hanno assistito alla messa del pontefice in Place de la Concorde a Parigi. L'appello ai cattolici francesi a non nascondere la propria fede. E tra i momenti centrali della terza giornata del viaggio apostolico in Francia, l'incontro privato alle 18 tra Leone XIV e sette persone che hanno subito abusi da parte di uomini del clero. Almeno 3 morti e diversi feriti nei raid lanciati dalle forze russe la scorsa notte sull'Ucraina tra Zaporizhia, la capitale Kiev, e l'oblast di Odessa. All'ONU l'attacco frontale del ministro degli esteri russo Lavrov all'Europa, accusata di fare di tutto per ostacolare i negoziati di pace con Kiev. Ed oggi a Mosca la missione del cardinale Zucchi, presidente della CEI e inviato speciale del Papa per l'Ucraina. Le elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale di Reggio Calabria Locri, urne aperte dalle 7 di questa mattina. La consultazione interessa complessivamente, oltre al capoluogo, 71 comuni dell'area metropolitana di Reggio Calabria. Oggi si vota fino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Lo sport Formula 1, Russell vince il Gran Premio dell'Azerbaigian, sul podio le Red Bull di Verstappen e Hajar, quarto Leclerc, sesto Hamilton, in mezzo alle due Ferrari l'altra Mercedes di Antonelli, partito 16. In classifica si accorcia il divario tra le due frecce d'argento, il bolognese ora è al comando con 66 punti di vantaggio sul compagno di squadra. È tutto, a più tardi.
6: Gamma Radio Weekend.

0: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
1: Hai presente quando compri un'auto e poi dici adesso però basta spese? Con Renault Prime succede il contrario. Acquisti un'auto usata Renault Prime e ricevi in omaggio un buono regalo Amazon.it da 500 euro. Sì, hai capito bene. Compri un usato e ti regali qualcosa di nuovo. Vieni a scoprire l'offerta in concessionaria. Promo valida fino al 30 settembre 2026 su un elenco di vetture selezionate. Info su Renault.com. Restrizioni applicate. Vedere i dettagli su Amazon.it/gc-legal.
2: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20, per info 348 310 3979.

0: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo, agli amici di Gamma Radio.
1: Un esordio settimanale con l'anticiclone sulle nostre regioni nord-occidentali e quindi nella giornata di domani tra Lombardia e Piemonte ritroveremo cielo sereno poco nuvoloso. In mattinata qualche nuvola di passaggio, ma poi durante il pomeriggio cielo azzurro con temperature che saranno veramente gradevoli. Durante il pomeriggio valori che si spingeranno anche fino a 26-27 gradi, le minime ovviamente sotto i 16-17 gradi fuori dei centri urbani. Maggiori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabimeteo.
2: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
3: Oggi le più belle di David Bowie.

0: vorrei un'offerta che vale per Tris.
1: Tris, Tris, Tris, ma vai da Conad. Ritorna Tris, la grande offerta di Conad. Prendi tre prodotti uguali, dal 23 settembre al 6 ottobre. Il secondo lo paghi la metà e il terzo è gratis.
0: Ma gratis, gratis, gratis?
1: Gratis, gratis, gratis. Con Tris risparmi su tanti prodotti, come pasta alla molisana, yogurt Müller, biscotti Mulino Bianco e birra Heineken.
0: Quindi da Conad prendo tre prodotti uguali, il secondo lo pago la metà e il terzo è gratis, giusto?
1: Giusto, bene, brava, Tris! Scoprili tutti su conad.it. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
2: Vacanze finite? Nessun problema. Il rientro è l'occasione giusta per ripartire con una nuova MG. Da Mocauto trovi offerte imperdibili. MG 3 da 13.000 euro, MG ZS da 16.200 euro e MG HS da 24.500 euro, con servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel finanziamento. A settembre Mocauto è aperta tutte le domeniche. Ci trovi a Milano in via dei Missagli 89 e a Monza in via Rigoboito 114. Scopri tutte le offerte su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
3: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
4: È A5, fissatelo in testa.
3: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
4: È A5, fissatelo in testa.
3: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
4: È A5, te lo sei fissato in testa?
5: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con mia fissa luce e gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
6: Chiudi gli occhi, lo stress scompare. Imperial Spa è un'autentica oasi di relax thailandese che ti aspetta nel cuore di Milano e Brescia. Percorsi di coppia, spa privata, massaggi thai professionali. Un'esperienza esclusiva, pensata solo per te. Scoprici su www.imperialspa.it.

0: Il segnale orario è offerto da Moka Auto Group, una delle aziende italiane storiche nel settore della distribuzione di veicoli e dei servizi connessi al mondo dell'auto. Quattro sedi a Milano, Melegnano e Monza per essere il punto di riferimento per i milanesi e i monzesi in cerca di una macchina nuova usata o di una riparazione. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
1: Sono le 17.
2: Gamma Box, in collaborazione con il quotidiano La Repubblica.
3: Bentrovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo caporedattore economico Gianni Del Vecchio. Dall'Istat non arrivano buone notizie per l'economia italiana.
4: Oggi l'Istat ha certificato che nel 2025 il rapporto fra deficit e PIL si è attestato al 3,1%, quindi per un solo decimale, lo 0,1%, l'Italia rimarrà nella cosiddetta procedura di infrazione a livello europeo. Questa cosa ha degli effetti immediati poi sulla manovra, la manovra di bilancio che appunto dovrebbe essere confezionata insomma entro fine anno, e questo avrà degli effetti perché sostanzialmente non uscendo dalla procedura di infrazione si avranno meno margini di manovra per aumentare le spese che servono insomma per finanziare vari provvedimenti, e questo avrà un effetto anche da un punto di vista politico, perché ricordiamo che questa è l'ultima manovra di bilancio che può fare questo governo. Una manovra di bilancio che nelle idee abbiamo già visto insomma con l'anticipo del bollo, della sospensione del bollo per il 2027, sarà una manovra molto elettorale, quindi che vorrà puntare su alcune misure che possano convincere gli italiani insomma a rivotare il governo, e quindi il fatto che ci siano meno margini di manovra sui conti pubblici fa sì che ci saranno di fatto meno risorse disponibili, o comunque sarà molto più difficile per il governo e soprattutto per il ministro Giorgetti riuscire a recuperarle, tant'è che lo stesso Giorgetti in una prima reazione ha detto che prende questo dato dell'Istat con molto rammarico.
3: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Gamma Box, in collaborazione con il quotidiano La Repubblica, in onda da lunedì al venerdì alle 17 e in replica alle 18.
5: Gamma Radio Weekend.

0: Presente quando compri un'auto e poi dici adesso però basta spese? Con Renault Prime succede il contrario. Acquisti un'auto usata Renault Prime e ricevi in omaggio un buono regalo Amazon.it da 500 euro. Sì, hai capito bene. Compri un usato e ti regali qualcosa di nuovo. Vieni a scoprire l'offerta in concessionaria. Promo valida fino al 30 settembre 2026 su un elenco di vetture selezionate. Info su Renault.com. Restrizioni applicate. Vedere i dettagli su Amazon.it/gc-legal.
1: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi, per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale. Vale.

0: Ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Gamma Radio. Nelle prossime ore contesto anticiclonico su tutta la Lombardia. I cieli si manterranno sereni e tersi anche nelle ore serali. E così per la giornata di lunedì l'alta pressione sarà ancora dominante. Garantirà ampi spazi assolati su tutta la regione con cieli sereni e tersi. Sarà una giornata calda ma senza particolari eccessi. Contesto climatico piuttosto mite con temperature massime che arriveranno a toccare localmente i 27-28 gradi. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bravo.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci. Perché non è crudo, è Parma.
2: Piacere, prosciutto.

0: vorrei un'offerta che vale per Tris.
1: Tris, Tris, Tris, ma vai da Conad. Ritorna Tris, la grande offerta di Conad. Prendi tre prodotti uguali dal 23 settembre al 6 ottobre. Il secondo lo paghi la metà e il terzo è gratis.
0: Ma gratis, gratis, gratis?
1: Gratis, gratis, gratis. Con Tris risparmi su tanti prodotti come pasta alla molisana, yogurt Müller, biscotti Mulino Bianco e birra Heineken.
0: Quindi da Conad prendo tre prodotti uguali, il secondo lo pago la metà e il terzo è gratis, giusto?
1: Giusto, bene, brava, Tris. Scoprili tutti su conad.it. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
2: Eccola di nuovo, Omoda 5 Full Hybrid. La vedo ovunque. Vorrei provarla, ma c'è una cosa che non voglio proprio sapere.
3: Il prezzo?
2: Esatto.
3: Te lo dico io, 129 euro al mese.
2: Impossibile, solo questo?
3: Da settembre sì, provala da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Questo mese aperti tutti i weekend. Offerta valida fino al 30 settembre. Tanfisso 6,95%, TAE GOT 61%. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
4: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura. Con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 310 3979.

0: Il segnale orario è offerto da
1: da Autorigol di Volkswagen Milano. L'usato ha qualcosa da dirti. T-Roc da 20.200 euro, Polo da 14.900 euro, Taigo da 19.400 euro. Tutte certificate e garantite fino a 36 mesi, anche con finanziamento full drive. Aperti tutti i giorni di settembre.
2: Autorigol di a Milano dal 1906.
3: Sono le 18.
4: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
5: Gamma Box, in collaborazione con il quotidiano La Repubblica.
6: Bentrovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo caporedattore economico Gianni Del Vecchio. Dall'Istat non arrivano buone notizie per l'economia italiana.
7: Oggi l'Istat ha certificato che nel 2025 il rapporto fra deficit e PIL si è attestato al 3,1%, quindi per un solo decimale, lo 0,1%, l'Italia rimarrà nella cosiddetta procedura di infrazione a livello europeo. Questa cosa ha degli effetti immediati poi sulla manovra, la manovra di bilancio che appunto dovrebbe essere confezionata insomma entro fine anno, e questo avrà degli effetti perché sostanzialmente non uscendo dalla procedura di infrazione si avranno meno margini di manovra per aumentare le spese che servono insomma per finanziare vari provvedimenti, e questo avrà un effetto anche da un punto di vista politico, perché ricordiamo che questa è l'ultima manovra di bilancio che può fare questo governo. Una manovra di bilancio che nelle idee abbiamo già visto insomma con l'anticipo del bollo, della sospensione del bollo per il 2027, sarà una manovra molto elettorale, quindi che vorrà puntare su alcune misure che possano convincere gli italiani insomma a rivotare il governo, e quindi il fatto che ci siano meno margini di manovra sui conti pubblici fa sì che ci saranno di fatto meno risorse disponibili, o comunque sarà molto più difficile per il governo e soprattutto per il ministro Giorgetti riuscire a recuperarle, tant'è che lo stesso Giorgetti in una prima reazione ha detto che prende questo dato dell'Istat con molto rammarico.
6: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Gamma Box, in collaborazione con il quotidiano La Repubblica, in onda dal lunedì al venerdì alle 17 e in replica alle 18.

0: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. Stanco del solito maschio beta, impacciato e insicuro. Anche noi. La soluzione è il maschio gamma. Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto. Uno di noi.
1: Porte aperte sabato e domenica.
2: Tre weekend, una città da scoprire, la Valtellina da gustare. È Morvegno in Cantina 2026, dal 25 settembre all'11 ottobre. Vini, sapori, storie ed esperienze, nel cuore di Morvegno. Scegli il tuo percorso e acquista ora su morvegnoincantina.info. Morvegno in Cantina, vivi la Valtellina, un calice alla volta.
3: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
2: Per la tua pubblicità su Gamma Radio scrivi a info@gp.it o chiama all'800 239 1.

0: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
1: EA5, fissatelo in testa.
0: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
1: EA5, fissatelo in testa.
0: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
1: EA5, te lo sei fissato in testa?
2: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con mia fissa luce e gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
3: Eccola di nuovo, Omoda 5 Full Hybrid. La vedo ovunque. Vorrei provarla, ma c'è una cosa che non voglio proprio sapere.
4: Il prezzo?
3: Esatto.
4: Te lo dico io, 129 euro al mese.
3: Impossibile, solo questo?
4: Da settembre sì, provala da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Questo mese aperti tutti i weekend. Offerta valida fino al 30 settembre. Tan fisso 6,95%, TAI GOT 61%. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
5: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
6: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
5: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
7: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet, fino a 10.000 megabit al secondo, per la tua azienda, dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.

Gamma Radio Golden Hits è in streaming. I più grandi successi degli anni 70, 80 e 90 li ascolti in streaming.

0: Il segnale orario è offerto da Mocauto Group, una delle aziende italiane storiche nel settore della distribuzione di veicoli e dei servizi connessi al mondo dell'auto. Quattro sedi a Milano, Melegnano e Monza per essere il punto di riferimento per i milanesi e i monzesi in cerca di una macchina nuova usata o di una riparazione. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
1: Sono le 19 e un minuto.
2: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
3: Bentrovati all'appuntamento con le notizie sulla sostenibilità in collaborazione con ADN Kronos Prometeo, mobilità, innovazione, ambiente e trasformazione delle città al centro della nuova edizione di Eco Festival della mobilità sostenibile delle città intelligenti che si è svolto a Roma il 15 e 16 settembre nella settimana europea della mobilità 2026. Maria Giaconia, responsabile operations regionali di Trenitalia.
4: Il regionale ha un ruolo importante, è la dorsale di un sistema integrato che è necessario per promuovere una mobilità sostenibile, perché cogliendo i bisogni delle persone che scelgono la mobilità sostenibile dobbiamo essere un sistema integrato sempre più flessibile, quindi da un lato il treno, dall'altro lato tutti gli altri vettori di adduzioni, che sia il bus del trasporto pubblico locale, il taxi, le bike, il car sharing. Quindi è fondamentale il ruolo del regionale di Trenitalia verso questo obiettivo, questa scelta di mobilità sostenibile.
3: Secondo i dati elaborati da Terna, ad agosto la domanda di energia elettrica in Italia ha raggiunto il valore più elevato mai registrato per questo mese, attestandosi a 28,9 terawattora, il 16,5% in più rispetto ad agosto 2025. A sostenere la crescita hanno contribuito le temperature eccezionalmente elevate. Gli stessi fenomeni di necrosi, sbiancamento e mortalità a carico di diverse specie dovuti al caldo estremo di quest'estate, quanto hanno osservato i sub di Greenpeace Italia che si sono immersi nelle acque dell'area marina protetta dell'isola di Ustica insieme a due biologi marini. Investimenti in digitalizzazione e innovazione previsti nel settore idrico tra il 2026 e il 2029 per 900 milioni di euro è quanto si legge nel nuovo studio degli AGC Innovazione Smart Water, le nuove frontiere del CI, tecnologie e investimenti per lo sviluppo del settore. Nei tre progetti di Torino, Brescia e Firenze, JoJob, operatore nazionale di carpooling, ha certificato oltre 94.000 tragitti condivisi e permettendo così di evitare le emissioni di 153.404 kg di emissioni dirette di CO2 stimati, contribuendo a quasi 42.000 euro di incentivi. A Milano è stata l'estate più calda di sempre, secondo le rilevazioni della Fondazione OMD, Osservatorio Meteorologico Italiano. Milano Duomo, la stagione ha registrato una temperatura media di 28,3 gradi centigradi, superando di un decimo di grado anche la media registrata nell'estate 2003. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: problema. Il rientro è l'occasione giusta per ripartire con una nuova MG. Da Mocauto trovi offerte imperdibili. MG 3 da 13.000 euro, MG ZS da 16.200 euro e MG HS da 24.500 euro, con servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel finanziamento. A settembre Mocauto è aperta tutte le domeniche. Ci trovi a Milano in via dei Missali 89 e a Monza in via Rigoboito 114. Scopri tutte le offerte su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
1: Vorrei un'offerta che vale per Tris.
2: Tris, Tris, Tris, ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Ritorna Tris, la grande offerta di Conad. Prendi tre prodotti uguali, dal 23 settembre al 6 ottobre. Il secondo lo paghi la metà e il terzo è gratis.
1: Ma gratis, gratis, gratis?
2: Gratis, gratis, gratis. Con Tris risparmi su tanti prodotti, come pasta alla molisana, yogurt Müller, biscotti Mulino Bianco e birra Heineken.
1: Quindi, da Conad prendo tre prodotti uguali, il secondo lo pago la metà e il terzo è gratis, giusto?
2: Giusto, bene, brava. Tris, scoprili tutti su conad.it. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
4: Per la tua pubblicità su Gamma Radio scrivi a info@gp.it o chiama l'800 239 188.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Gamma Radio Weekend.

0: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
1: EA5, fissatelo in testa.
0: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
1: EA5, fissatelo in testa.
0: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
1: EA5, te lo sei fissato in testa?
2: EA5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con mia fissa luce e gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio EA5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su EA5.it.
3: Hai presente quando compri un'auto e poi dici adesso però basta spese? Con Renault Prime succede il contrario. Acquisti un'auto usata Renault Prime e ricevi in omaggio un buono regalo Amazon.it da 500 euro. Sì, hai capito bene. Compri un usato e ti regali qualcosa di nuovo. Vieni a scoprire l'offerta in concessionaria. Promo valida fino al 30 settembre 2026 su un elenco di vetture selezionate. Info su Renault.com. Restrizioni applicate. Vedere i dettagli su Amazon.it/gc-legal.
4: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20, per info 348 3103979.

il grande rock. Ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

0: Il segnale orario è offerto da
1: Autorigol di Volkswagen Milano. L'usato ha qualcosa da dirti. T-Rock da 20.200 euro. Polo da 14.900 euro. Taigo da 19.400 euro. Tutte certificate e garantite fino a 36 mesi. Anche con finanziamento full drive. Aperti tutti i giorni di settembre.
2: Autorigol di
3: a Milano dal 1906.
4: Sono le 20.
5: Dici che lo conosco?
6: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
5: Ah, quello naturale, senza additivi.
6: Bravo.
5: DOP, solo carne italiana.
6: Esatto.
5: Il crudo.
6: E allora non lo conosci.
5: Perché non è crudo, è Parma.
7: Piacere, prosciutto di Parma.
8: Gamma Box, in collaborazione con il quotidiano La Repubblica.
9: Bentrovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo caporedattore economico Gianni Del Vecchio. Il ministro dell'Economia Giorgetti lancia l'allarme sul debito pubblico italiano.
10: Ha detto chiaramente che il debito pubblico è a livelli molto molto elevati, stiamo parlando di più di 3.000 miliardi e soprattutto ogni anno vengono pagati 90 miliardi di interessi e sono delle spese queste che sostanzialmente fanno sì che altre spese molto più utili da un punto di vista sociale, a partire per esempio da quella della sanità, non possono essere, diciamo, finanziate come si dovrebbe. Questa situazione, diciamo, questo forte debito italiano è ancora più preoccupante in un contesto in cui la Banca Centrale Europea ha già fatto due rialzi dei tassi e si prevede che possano esserci anche ulteriori nei prossimi mesi, e questo significa che tendenzialmente l'Italia dovrà pagare ulteriori interessi sul debito pubblico. I rendimenti dei titoli di Stato appunto sono destinati ad aumentare, e questo per un paese che ha le prese appunto con la manovra economica e col fatto che c'è bisogno di cercare, insomma, di destinare più spese, più fondi per le emergenze sociali, è un grave problema, tant'è che il ministro della salute Schillaci ha già chiesto a Giorgetti appunto ulteriori 5 miliardi in più per la spesa sanitaria per l'anno prossimo.
9: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
8: Gamma Box, in collaborazione con il quotidiano La Repubblica, in onda da lunedì al venerdì alle 17 e in replica alle 18.

0: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi, per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale.
1: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103 979.
2: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. Stanco del solito maschio beta, impacciato e insicuro. Anche noi. La soluzione è il maschio gamma.
3: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto. Uno di noi.
4: Porte aperte sabato e domenica.
5: MyNet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
6: Per la tua pubblicità su Gamma Radio scrivi a info@gp.it o chiama all'800 239 1.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Gamma Radio, solo le più belle. Gamma Radio, solo le più belle.

0: problema. Il rientro è l'occasione giusta per ripartire con una nuova MG. Da Mocauto trovi offerte imperdibili. MG 3 da 13.000 euro, MG ZS da 16.200 euro e MG HS da 24.500 euro, con servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel finanziamento. A settembre Mocauto è aperta tutte le domeniche. Ci trovi a Milano in via dei Missagli 89 e a Monza in via Rigoboito 114. Scopri tutte le offerte su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
1: Vorrei un'offerta che vale per Tris.
2: Tris, Tris, Tris? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Ritorna Tris, la grande offerta di Conad. Prendi tre prodotti uguali dal 23 settembre al 6 ottobre. Il secondo lo paghi la metà e il terzo è gratis.
1: Ma gratis, gratis, gratis?
2: Gratis, gratis, gratis. Con Tris risparmi su tanti prodotti come pasta alla molisana, yogurt Müller, biscotti Mulino Bianco e birra Heineken.
1: Quindi da Conad prendo tre prodotti uguali. Il secondo lo pago la metà e il terzo è gratis, giusto?
2: Giusto. Bene, brava. Tris, scoprili tutti su conad.it. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
4: Chiudi gli occhi, lo stress scompare. Imperial Spa è un'autentica oasi di relax thailandese che ti aspetta nel cuore di Milano e Brescia. Percorsi di coppia, spa privata, massaggi thai professionali. Un'esperienza esclusiva, pensata solo per te. Scoprici su www.imperialspa.it.
5: Tre weekend, una città da scoprire, la Valtellina da gustare. È Morvegno in Cantina 2026, dal 25 settembre all'11 ottobre. Vini, sapori, storie ed esperienze, nel cuore di Morvegno. Scegli il tuo percorso e acquista ora su morvegnoincantina.info. Morvegno in Cantina, vivi la Valtellina, un calice alla volta.
6: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura. Con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 310 3979.

0: Il segnale orario è offerto da Moka Auto Group, una delle aziende italiane storiche nel settore della distribuzione di veicoli e dei servizi connessi al mondo dell'auto. Quattro sedi a Milano, Melegnano e Monza per essere il punto di riferimento per i milanesi e i monzesi in cerca di una macchina nuova usata o di una riparazione. Info su mokautogroup.com. M come Milano, M come Mokauto.
1: Sono le 21 e un minuto.
2: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.

0: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348-3103-979.
1: Di nuovo, Omoda 5 Full Hybrid. La vedo ovunque. Vorrei provarla, ma c'è una cosa che non voglio proprio sapere.
2: Il prezzo?
1: Esatto.
2: Te lo dico io, 129 euro al mese.
1: Impossibile. Solo questo?
2: A settembre sì. Provala da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Questo mese aperti tutti i weekend. Offerta valida fino al 30 settembre. Tanfisso 6,95%, TAE GOT 61%. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
3: Per la tua pubblicità su Gamma Radio, scrivi a info@gp.it o chiama l'800 239

0: Shop, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi le più belle di David Bowie.

0: Gamma Radio. Quando la sintonizzi è sempre un successo. Cerca sulla tua autoradio hashtag Gamma e ascolti i più grandi successi degli anni 70, 80 e 90.
1: Flight Commander P.R. Johnson on Mars Flight 247.
2: Very well. Hold on, please. You're through.

0: Sono le 23 e 2 minuti.
1: Gamma Radio Golden Hits.
0: The Rock, la grande musica senza compromessi. The Rock.

il grande rock. Ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

Il Grande Rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il Grande Rock è su Gamma.

0: mezzanotte e un minuto.
1: Gamma Radio Golden Hits.
2: Il grande rock ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

0: The Rock. The Rock, dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. The Fabulous Music in the Night.
1: Gamma Radio. Suoniamo solo grandi successi.

0: are good.
1: Il grande rock ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

0: as a brick.
1: Il grande rock nella notte di Gamma Radio. Tutta da ascoltare.

il grande rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

0: 59 minuti.
1: Gamma Radio Golden Hits.
2: Golden Stars. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
3: Oggi riflettori puntati su
4: Take That.
3: I Take That nascono nella prima metà degli anni 90 a Manchester. La storia dei Take That è suddivisa in due parti. La prima va dal 1990 a luglio 1995, ovvero dagli esordi all'abbandono di Robbie Williams, che portò allo scioglimento ufficiale avvenuto il 13 febbraio 1996. La seconda dal 2006, l'anno della reunion, a oggi. Nella primavera del 1990, il manager Nigel Martin Smith, nel suo ufficio di Chapel Walks, sta riflettendo sul successo clamoroso e sul repentino declino di gruppi come i Bros e i New Kids on the Block. Come supplire alla mancanza di una band capace di catalizzare l'affetto degli adolescenti e delle ragazzine, si chiede Nigel Martin Smith. La soluzione è semplice. Basta prendere un gruppo di ragazzi della porta accanto, ragazzi che sappiano cantare un buon pop e che reggano bene la scena, e il gioco è fatto. Pochi mesi e Nigel Martin Smith trova 5 elementi appartenenti a famiglie della classe operaia del Nord-Ovest. Gary Barlow, un 19enne da Cheshire che aveva cantato e suonato l'organo nel circuito dei club del Nord per 5 anni. Howard Donald, 21 anni, un carrozziere con qualche esperienza come modello e ballerino. Jason Orange, 19 anni, un imbianchino e decoratore che aveva ballato in un programma TV. Mark Owen, 16, un ex modello bambino, e Robbie Williams, un modello di 16 anni, nato a Stoke-on-Trent.